Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

ora non la cambia. Donna sa volare mentre il cielo cade. Ma

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

pezzi dopo sei andato al cinema. Ridevi per quel film che ancora in streaming non c'è. L'attrice era una donna molto bella ma cinica. Ridevi perché killer ti sentivi anche te. Ma se il mondo cade ti vesti di lenzuola, cerchi il tuo perché. Ti ho amata perché sapevi anche essere fragile.

fossi qui sarebbe un'altra canzone, tutt'altro drink, di gradazione inferiore. Se tu fossi qui sarebbe bello l'amore, se tu fossi qui

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti, fisioterapista di Formia, arrestato per gli incendi appiccati a tre auto nella zona di Cellole e Carano. I fatti sono verificati nel novembre 2025. Il fisioterapista di origine formiana è accusato di aver agito su ordine albanese di Penitro e di un complice di Caserta. Ho fatto tutto per soldi, così avrebbe risposto al giudice per le indagini preliminari durante l'interrogatorio di garanzia. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobili della compagnia di Sessa Aurunca hanno impiegato pochi mesi per risalire ai mandanti e all'autore dei fatti avvenuti tra l'ottobre e il novembre del 2025 a Cellole. La prima vettura, una Peugeot 208, viene data alle fiamme l'11 ottobre 2025 lungo via Vittorio Emanuele. La seconda auto a prendere fuoco fu una Jeep Compass, sempre in via Vittorio Emanuele, il 23 novembre 2025. Terzo raid a Sessa Aurunca, dove venne incendiato un furgone il 28 novembre 2025. Era un Fiat Doblò parcheggiato lungo Largo Croci nella frazione di Carano. Il furgone apparteneva al titolare di un'impresa meccanica. I carabinieri acquisirono subito le immagini delle videocamere di sorveglianza, sia pubbliche che private, ubicate nei pressi delle zone in cui sono avvenuti gli incendi. Inoltre furono eseguite intercettazioni ambientali e telefoniche. Tutto questo ha consentito ai carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca di risalire ai responsabili. Agli arresti domiciliari è finito MC, 42 anni, residente a Formia, fisioterapista, risultato l'esecutore materiale degli incendi. Inoltre, obbligo di firma per FDP, 53 anni, di Carano di Sessa Aurunca, ritenuto uno dei mandanti dei tre incendi. Arresti domiciliari per un immigrato albanese di 42 anni, residente a Penitro. Gli ultimi due sono ritenuti i mandanti e tutti e tre sono accusati di concorso in incendio doloso aggravato, perché le azioni sono avute in centri abitati, quindi con pericolo per la pubblica incolumità. I carabinieri della compagnia di Terracina hanno attuato un servizio straordinario di controllo nell'ultimo weekend che ha interessato i comuni Terracina, Fondi, San Pio di Circeo e Sperlonga. L'attività rientra nell'ambito delle operazioni finalizzate a rafforzare la sicurezza sul territorio, con particolare attenzione alla prevenzione di reati predatori, al contrasto dello spaccio e del consumo di stupefacenti e al monitoraggio della circolazione stradale. I controlli sono stati concentrati soprattutto nelle aree caratterizzate da una maggiore presenza di locali notturni, dove nel fine settimana si registra un significativo afflusso di persone. Il bilancio dell'operazione parla di 46 autoveicoli controllati, 82 persone identificate, 4 delle quali gravate da precedenti di polizia. Inoltre, i militari hanno effettuato verifiche in 9 attività commerciali presenti sul territorio. Durante i controlli sono state levate 3 contravvenzioni per violazione al codice della strada. Atti di vandalismo sono stati compiuti la scorsa notte a Scauri ai danni di auto parcheggiate in via Mura Megalitiche. In particolare, le 3 vetture sono state danneggiate con profondi graffi lungo l'intera fiancata. L'episodio è stato segnalato alle forze dell'ordine, che stanno conducendo indagini. Si cerca di risalire all'identità degli autori degli atti di vandalismo o all'autore attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza esistenti nella zona. Non è il primo atto di vandalismo notturno che si verifica nel territorio di Minturno e Scauri. Negli ultimi mesi diversi gli atti vandalici. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha ricevuto ieri in comune il capitano di vascello Colin Price, comandante uscente della Mount Whitney, la nave ammiraglia della sesta flotta statunitense, in rada a Gaeta, e il nuovo comandante Harold Evans. L'incontro ha anticipato la cerimonia ufficiale del cambio di comando in programma il 31 luglio a bordo della stessa nave ammiraglia della sesta flotta statunitense. La cerimonia sarà presieduta dall'ammiraglio Jeffrey Anderson, comandante della flotta. L'appuntamento di ieri in comune rinnova una tradizione consolidata fin dal primo mandato dell'allora sindaco Cosmo Mitrano, divenuta nel tempo un vero e proprio rito civico. il dono istituzionale ai comandanti della Mount Whitney, simbolo del rapporto di collaborazione e amicizia che lega la città di Gaeta alla marina statunitense. Il capitano Colin Price cederà il comando al capitano Harold Evans, già comandante in seconda della portaerei US Ronald Reagan. Durante l'incontro in comune, il sindaco leccese ha rivolto al comandante Price parole di profonda stima e gli ha regalato una maiolica raffigurante il follaro, l'antica moneta della Repubblica Marinara. Questo dono, ha affermato il sindaco, porta con sé la gratitudine dell'intera comunità di Gaeta, sebbene i fitti impegni della Mount Whitney nel Mediterraneo abbiano purtroppo limitato la sua permanenza nel porto di Gaeta, impedendoci di consolidare a pieno i nostri legami di amicizia e stima, la sua impronta qui rimane forte e nel momento in cui lascia l'incarico, ha concluso il sindaco leccese, le auguro il meglio per un proseguo di carriera navale brillante e prestigiosa. Il sindaco ha poi dato il benvenuto al nuovo comandante della nave ammiraglia, il capitano Evans, consegnandogli una stampa per celebrare i profondi legami storici tra Gaeta e la Marina degli Stati Uniti. È una stampa che commemora il 2 agosto 1849, quando la Constitution ospitò a bordo, proprio a Gaeta, Papa Pio IX e il re Ferdinando II di Borbone. A conclusione dell'incontro, il sindaco leccese ha infine donato ad entrambi i comandanti l'opuscolo divulgativo in inglese Il Papa a bordo della Constitution 1849, la storica visita di Pio IX che ha allarmato la Casa Bianca. Un gesto dal forte valore simbolico che rinnova il legame tra Gaeta e la Marina statunitense. Il Consiglio Comunale di Minturno ha approvato all'unanimità nella recente seduta il piano comunale di zonizzazione acustica. Lo strumento di pianificazione ambientale e urbanistica è stato predisposto con finalità di prevenzione, controllo e risanamento dell'inquinamento acustico, coordinando le scelte urbanistiche con la tutela della salute pubblica, del riposo, delle attività scolastiche, sanitarie, residenziali, turistiche e naturalistiche. L'assessore al demanio, Giuseppe Tomao, ha sottolineato come grazie all'approvazione all'unanimità e dai contributi pervenuti durante i lavori della seconda commissione consiliare, anche da parte della minoranza, si apre ora la fase delle osservazioni. Saranno previsti 30 giorni per le considerazioni da parte dei cittadini e 60 giorni per quelle da parte dei comuni limitrofi e di tutti gli altri operatori. Il sindaco Gerardo Stefanelli ha ribadito il valore del percorso partecipativo, rimarcando come oggi si apra una fase aperta di confronto in cui il piano sarà presentato ai cittadini, agli operatori, a tutti gli stakeholder, con l'obiettivo di raccogliere osservazioni per integrare e perfezionare il testo nel pieno rispetto delle normative. Il piano suddivide il territorio comunale in zone acusticamente omogenee sulla base del PRG e degli strumenti urbanistici vigenti. È stato redatto da ingegnere Amalia Gelfù in conformità alla legge regionale del Lazio numero 18 del 2001, alla normativa nazionale, alla direttiva europea e ai più recenti parametri trasversali del piano d'azione per l'inquinamento zero dell'Unione Europea, che introducono requisiti stringenti sull'abbattimento delle emissioni acustiche a tutela della salute. Per la nuova gestione del trasporto urbano, l'avvio slitta al 30 settembre. L'Astral ha concesso dal 1 agosto una proroga di 2 mesi alle concessionarie del trasporto pubblico locale che gestiscono il servizio nel lotto numero 11 della Regione Lazio, quello che comprende tra l'altro 17 dei 33 comuni della provincia di Latina, tra i quali anche Formia. Ha visto prevalere intanto la gara d'appalto l'associazione temporanea impresa formata dalla verinese Air Campania S.p.A., società mandataria, dalla romana Società Autolinee Pubbliche, dalla bolognese TPR S.p.A., società quest'ultima di Trenitalia e consorziata con la regione Emilia-Romagna. Le ditte concessionarie del trasporto pubblico urbano nei 17 comuni pontini non interromperanno il servizio come già in precedenza sembrava il prossimo 31 luglio. Tutto rinviato dunque al 30 settembre. La comunità francescana e parrocchiale di San Francesco d'Assisi a Fondi ha elaborato un ricco programma estivo per i mesi di agosto e settembre sotto il titolo San Francesco vive a Fondi estate. La città celebrerà per l'occasione l'ottavo centenario del transito di San Francesco e la profonda devozione a San Rocco attraverso un calendario che intreccia solenni momenti liturgici, grandi mostre d'arte e spettacoli di rilievo nazionale. L'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia ospiterà questa sera alle 21 lo spettacolo di danza Carmina Burana, presentato dall'associazione BeArt con le coreografie e la direzione artistica di Barbara Alicandro. Una serata dedicata alla forza del movimento, della musica e della composizione scenica attraverso una delle opere più celebri e suggestive del repertorio musicale. Le potenti sonorità di Carmina Burana accompagneranno i danzatori in un percorso coreografico intenso, caratterizzato da energia, teatralità, immagini corali e forti contrasti emotivi. La danza, spiega la direttrice artistica, diventerà strumento di racconto e di espressione, dando corpo ai temi universali evocati dall'opera: il destino, il tempo, la fortuna, il desiderio, la gioia e la fragilità dell'essere umano. Una suggestione di quadri scenici coinvolgenti, nei quali il gesto, il ritmo e la presenza di danzatori costruiranno un'atmosfera potente e suggestiva. L'ingresso è libero. Al Teatro Romano di Minturno, questa sera alle 21, si esibirà in concerto, ingresso gratuito, la Savioli Big Band, che, nata dalla intuizione del trombettista e arrangiatore Settimio Savioli, condurrà il pubblico in un suggestivo viaggio musicale, da Frank Sinatra fino alla carica esplosiva della dance anni 80. Nel programma della band, lo swing, con i successi di Glenn Miller, Count Basie, Sammy Nestico, Bob Minzer e Maynard Ferguson. E nella seconda parte, la dance music degli anni 70 e 80, è quella tratta da colonne sonore famose, con brani di Henry Mancini, Ennio Morricone e altri grandi protagonisti del mondo musicale. La seconda parte del documentario storico Elena, curato da Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata, annullato domenica scorsa per le condizioni meteo avverse, sarà proposto venerdì 31 luglio alle 21.15 in Piazza Maestri Vetrai, nell'ambito della rassegna Parole in Scena, incontro con gli autori, nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata.
3: Radio Formia. Informa Sport. Sport.
2: La Giunta Comunale di Formia ha approvato all'unanimità la proposta di delibera per il restyling dello stadio Washington Parisio. Via libera dunque ai lavori di manutenzione straordinaria nel principale impianto calcistico cittadino, con una copertura finanziaria di 900.000 euro, poco più della metà dell'importo complessivo arriverà dalla Regione Lazio. Ci sarà il rifacimento del manto sintetico, da tempo usurato, quindi la necessità di ammodernare anche il settore degli spogliatoi, di rendere fruibili anche le aree che sono attualmente inutilizzabili, permettendo in tal modo l'accesso al maggior numero possibile di squadre e atleti, soprattutto durante le sedute settimanali di allenamento. Ieri, intanto, il Città di Formia ha iniziato la preparazione in vista della prossima stagione agonistica in eccellenza. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
4: Vivere l'oggi, ricordare il passato.
5: Credere nel futuro.
4: Radio Formia.
5: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
4: Di sempre.

Oroscopo di Radio Formia, delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a martedì 28 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Alfonsa Vergine, San Nazario e San Celso. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo te casalinghe, che la mattina ci fa la festa cenerale per compagnia. Salutiamo le persone che ascolta anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centro in voce, la valida e preziosa Valsiate Catecusano. Siamo pronti alla lettura 12 giornali, cominciando come sempre l'Ariete. La luna in cancro vi sottrae vivacità e comunicativa, siete taciturni, suscettibili, in preda a sensazioni strane, attenti agli acquisti e ai ritardi. Dall'Ariete al Toro, la luna rende efficaci le vostre intuizioni sia in ambito lavorativo che in quello familiare. Una cena di gala o l'acquisto di un oggetto d'antiquariato. Dal Toro ai Gemelli, vi farete carico di alcuni problemi inerenti alla casa che molto spesso tendete a delegare, guadagnandovi l'approvazione della persona amata. Riscoprite la tolleranza. Dai Gemelli al Cancro, giornata faticosa, incomprensioni di coppia, litigi alla guida, possibili multe salate e azioni legali bloccate da circostanze esterne. Rimedi naturali e training per rendere più saldo l'equilibrio. Dal Cancro al Leone, per molti di voi è un periodo di crescita professionale e personale con ottime prospettive per il futuro, ma non trascurate la famiglia per la carriera. Dal Leone alla Vergine, avete molta gente intorno, ma siete saggiamente selettivi. Condividete i vostri progetti soltanto con chi ha la vostra incondizionata fiducia. Bilancia, non sarete al massimo della forma e dell'umore, perciò vi converrà attuare delle strategie difensive col preciso intento di risparmiare le risorse. Scorpione, ottime le premesse per la

ne risentirebbe. Acquario, se alberga in voi qualche strascico di negatività, oggi con tutta calma disponetevi di a farne piazza pulita. Nuove esperienze vi attendono, volgete lo sguardo verso l'orizzonte in cerca di novità. Concludiamo lo squadro di oggi con i pesci. Mettete da parte progetti, iniziative e affari per dedicarvi vitalmente ai vostri cari. Il sostegno di un ambiente affettuoso sarà un effetto rigenerante. Liete sorprese e festeggiamenti in famiglia. Bene, tutto anche questo martedì 28 luglio 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con le stelle e l'oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Affonsa, Vergine, San Nazario e San Celso. Il sole già sorto alle 6.01, tramonterà alle 20.57, la luna crescente si leverà alle 20.40, calerà domani mattina presto alle 4.23. Diamo gli auguri a Riccardo Muti che compie 85 anni, a Marco Ferradini che compie 77 anni, a Luca Barbareschi che compie 70 anni. Che dà da ricordare, 1914 scoppia la prima guerra mondiale.

Mattino su uno, tra ghiaccio e carbone non c'è comprensione. Pancia piena non capisce fame. Certo, 100 che vogliono vale più di 1000 che devono. Ancora buongiorno.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
6: informa. Benvenuti da Sandro Gionti, fisioterapista di Formia arrestato per gli incendi appiccati a Triauto nella zona di Cellole e Carano. I fatti sono verificati nel novembre 2025. Il fisioterapista, di origine formiana, è accusato di aver agito su ordine albanese di Penitro e di un complice di Caserta. Ho fatto tutto per soldi, così avrebbe risposto al giudice per le indagini preliminari durante l'interrogatorio di garanzia. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobili della compagnia di Sessa Urunca hanno impiegato pochi mesi per risalire ai mandanti e all'autore dei fatti avvenuti tra l'ottobre e il novembre del 2025 a Cellole. La prima vettura, una Peugeot 208, viene data alle fiamme l'11 ottobre 2025 lungo via Vittorio Emanuele. La seconda auto a prendere fuoco fu una Jeep Compass, sempre in via Vittorio Emanuele, il 23 novembre 2025. Terzo raid a Sessa Urunca, dove venne incendiato un furgone il 28 novembre 2025. Era un Fiat Doblò parcheggiato lungo Largo Croci, nella frazione di Carano. Il furgone apparteneva al titolare di un'impresa meccanica. I carabinieri acquisirono subito le immagini delle videocamere di sorveglianza sia pubbliche che private ubicate nei pressi delle zone in cui sono avvenuti gli incendi. Inoltre furono eseguite intercettazioni ambientali e telefoniche. Tutto questo ha consentito ai carabinieri della compagnia di Sessa Urunca di risalire ai responsabili. Agli arresti domiciliari è finito MC, 42 anni, residente a Formia, fisioterapista, risultato l'esecutore materiale degli incendi. Inoltre obbligo di firma per FDP, 53 anni, di Carano di Sessa Urunca, ritenuto uno dei mandanti dei tre incendi. Arresti domiciliari per un immigrato albanese di 42 anni, residente a Penitro. Gli ultimi due sono ritenuti i mandanti e tutti e tre sono accusati di concorso in incendio doloso aggravato, perché le azioni sono avute in centri abitati, quindi con pericolo per la pubblica incolumità. I carabinieri della compagnia di Terracina hanno attuato un servizio straordinario di controllo nell'ultimo weekend che ha interessato i comuni Terracina, Fondi, San Pietro Circeo e Sperlonga. L'attività rientra nell'ambito delle operazioni finalizzate a rafforzare la sicurezza sul territorio, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati predatori, al contrasto dello spaccio e del consumo di stupefacenti e al monitoraggio della circolazione stradale. I controlli sono stati concentrati soprattutto nelle aree caratterizzate da una maggiore presenza di locali notturni, dove nel fine settimana si registra un significativo afflusso di persone. Il bilancio dell'operazione parla di 46 autoveicoli controllati, 82 persone identificate, 4 delle quali gravate da precedenti di polizia. Inoltre, i militari hanno effettuato verifiche in 9 attività commerciali presenti sul territorio. Durante i controlli sono state levate 3 contravvenzioni per violazione al codice della strada. Atti di vandalismo sono stati compiuti la scorsa notte a Scauri ai danni di auto parcheggiate in via Mura Megalitiche. In particolare, le 3 vetture sono state danneggiate con profondi graffi lungo l'intera fiancata. L'episodio è stato segnalato alle forze dell'ordine, che stanno conducendo indagini. Si cerca di risalire all'identità degli autori degli atti di vandalismo o all'autore attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza esistenti nella zona. Non è il primo atto di vandalismo notturno che si verifica nel territorio di Minturno e Scauri. Negli ultimi mesi diversi gli atti vandalici. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha ricevuto ieri in comune i capitani di vascello Colin Price, comandante uscente della Mal Whitney, la nave ammiraglia della sesta flotta statunitense in rada a Gaeta, e il nuovo comandante Harold Evans. L'incontro ha anticipato la cerimonia ufficiale del cambio di comando in programma il 31 luglio a bordo della stessa nave ammiraglia della sesta flotta statunitense. La cerimonia sarà presieduta dall'ammiraglio Jeffrey Anderson, comandante della flotta. L'appuntamento di ieri in comune rinnova una tradizione consolidata fin dal primo mandato dell'allora sindaco Cosmo Mitrano, divenuto nel tempo un vero e proprio rito civico. il dono istituzionale ai comandanti della Mount Whitney, simbolo del rapporto di collaborazione e amicizia che lega la città di Gaeta alla Marina statunitense. Il capitano Colin Price cederà il comando al capitano Harold Evans, già comandante in seconda della portaerei US Ronald Reagan. Durante l'incontro in comune, il sindaco leccese ha rivolto al comandante Price parole di profonda stima e gli ha regalato una maiolica raffigurante il follaro, l'antica moneta della Repubblica Marinara. Questo dono, ha affermato il sindaco, porta con sé la gratitudine dell'intera comunità di Gaeta, sebbene i fitti impegni della Mount Whitney nel Mediterraneo abbiano purtroppo limitato la sua permanenza nel porto di Gaeta, impedendoci di consolidare a pieno i nostri legami di amicizia e stima, la sua impronta qui rimane forte e nel momento in cui lascia l'incarico, ha concluso il sindaco leccese, le auguro il meglio per un proseguo di carriera navale brillante e prestigiosa. Il sindaco ha poi dato il benvenuto al nuovo comandante della nave ammiraglia, il capitano Evans, consegnandogli una stampa per celebrare i profondi legami storici tra Gaeta e la Marina degli Stati Uniti. È una stampa che commemora il 2 agosto 1849, quando la Constitution ospitò a bordo, proprio a Gaeta, Papa Pio IX e il re Ferdinando II di Borbone. A conclusione dell'incontro, il sindaco leccese ha infine donato ad entrambi i comandanti l'opuscolo divulgativo in inglese Il Papa a bordo della Constitution 1849, la storica visita di Pio IX che ha allarmato la Casa Bianca. Un gesto dal forte valore simbolico che rinnova il legame tra Gaeta e la Marina statunitense. Il Consiglio Comunale di Minturno ha approvato all'unanimità nella recente seduta il piano comunale di zonizzazione acustica. Lo strumento di pianificazione ambientale e urbanistica è stato predisposto con finalità di prevenzione, controllo e risanamento dell'inquinamento acustico, coordinando le scelte urbanistiche con la tutela della salute pubblica, del riposo, delle attività scolastiche, sanitarie, residenziali, turistiche e naturalistiche. L'assessore al demanio Giuseppe Tomao ha sottolineato come grazie all'approvazione all'unanimità e dai contributi pervenuti durante i lavori della seconda commissione consiliare, anche da parte della minoranza, si apre ora la fase delle osservazioni. Saranno previsti 30 giorni per le considerazioni da parte dei cittadini e 60 giorni per quelle da parte dei comuni limitrofi e di tutti gli altri operatori. Il sindaco Gerardo Stefanelli ha ribadito il valore del percorso partecipativo, rimarcando come oggi si apra una fase aperta di confronto in cui il piano sarà presentato ai cittadini, agli operatori, a tutti gli stakeholder, con l'obiettivo di raccogliere le osservazioni per integrare e perfezionare il testo nel pieno rispetto delle normative. Il piano suddivide il territorio comunale in zone acusticamente omogenee sulla base del PRG e degli strumenti urbanistici vigenti. È stato redatto da ingegnere Amalia Gelfù in conformità alla legge regionale del Lazio numero 18 del 2001, alla normativa nazionale, alla direttiva europea e ai più recenti parametri trasversali del piano d'azione per l'inquinamento zero dell'Unione Europea, che introducono requisiti stringenti sull'abbattimento delle emissioni acustiche a tutela della salute. Per la nuova gestione del trasporto urbano, l'avvio slitta al 30 settembre. L'Astral ha concesso dal 1 agosto una proroga di 2 mesi alle concessionarie del trasporto pubblico locale che gestiscono il servizio nel lotto numero 11 della Regione Lazio, quello che comprende tra l'altro 17 dei 33 comuni della provincia di Latina, tra i quali anche Formia. Ha visto prevalere intanto la gara d'appalto la cessione temporanea impresa formata dalla verinese Air Campania S.p.A., società mandataria, dalla romana Società Autolinee Pubbliche e dalla bolognese TPR S.p.A., società quest'ultima di Trenitalia e consorziata con la regione Emilia-Romagna. Le ditte concessionarie del trasporto pubblico urbano nei 17 comuni pontini non interromperanno il servizio come è già in precedenza sembrava il prossimo 31 luglio. Tutto rinviato dunque al 30 settembre. La comunità francescana e parrocchiale di San Francesco d'Assisi a Fondi ha elaborato un ricco programma estivo per i mesi di agosto e settembre sotto il titolo San Francesco vive a Fondi estate. La città celebrerà per l'occasione l'ottavo centenario del transito di San Francesco e la profonda devozione a San Rocco attraverso un calendario che intreccia solenni momenti liturgici, grandi mostre d'arte e spettacoli di rilievo nazionale. L'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia ospiterà questa sera alle 21 lo spettacolo di danza Carmina Burana, presentato dall'associazione BeArt con le coreografie e la direzione artistica di Barbara Alicandro. Una serata dedicata alla forza del movimento, della musica e della composizione scenica attraverso una delle opere più celebri e suggestive del repertorio musicale. Le potenti sonorità di Carmina Burana accompagneranno i danzatori in un percorso coreografico intenso, caratterizzato da energia, teatralità, immagini corali e forti contrasti emotivi. La danza, spiega la direttrice artistica, diventerà strumento di racconto e di espressione, dando corpo ai temi universali evocati dall'opera: il destino, il tempo, la fortuna, il desiderio, la gioia e la fragilità dell'essere umano. Una suggestione di quadri scenici coinvolgenti, nei quali il gesto, il ritmo e la presenza di danzatori costruiranno un'atmosfera potente e suggestiva. L'ingresso è libero. Al Teatro Romano di Minturno, questa sera alle 21, si esibirà in concerto, ingresso gratuito, la Savioli Big Band, che, nata dalla intuizione del trombettista e arrangiatore Settimio Savioli, condurrà il pubblico in un suggestivo viaggio musicale, da Frank Sinatra fino alla carica esplosiva della dance anni 80. Nel programma della band, lo swing con i successi di Glenn Miller, Count Basie, Sammy Nestico, Bob Minzer e Maynard Ferguson. E nella seconda parte, la dance music degli anni 70 e 80, e quella tratta da colonne sonore famose con brani di Henry Mancini, Ennio Morricone e altri grandi protagonisti del mondo musicale. La seconda parte del documentario storico Elena, curato da Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata, annullato domenica scorsa per le condizioni meteo avverse, sarà proposto venerdì 31 luglio alle 21.15 in Piazza Maestri Vetrai, nell'ambito della rassegna Parole in Scena, incontro con gli autori, nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata.
7: Radio Formia. Informa Sport.
6: La Giunta Comunale di Formi ha approvato all'unanimità la proposta di delibera per il restyling dello stadio Washington Parisio. Via libera dunque ai lavori di manutenzione straordinaria nel principale impianto calcistico cittadino, con una copertura finanziaria di 900.000 euro, poco più della metà dell'importo complessivo arriverà dalla Regione Lazio. Ci sarà il rifacimento del manto sintetico, da tempo usurato, quindi la necessità di ammodernare anche il settore degli spogliatoi, di rendere fruibili anche le aree che sono attualmente inutilizzabili, permettendo in tal modo l'accesso al maggior numero possibile di squadre e atleti, soprattutto durante le sedute settimanali di allenamento. Ieri, intanto, il Città di Formia ha iniziato la preparazione in vista della prossima stagione agonistica in eccellenza. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7 e 34 minuti.
1: Martedì 28 luglio 2026, la Chiesa ricorda i santi Nazario e Celsio. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, non c'è due senza tre, ricorda che quanto è già accaduto può verificarsi ancora. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'epatite. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1741 a Vienna si spegneva 63enne il compositore Antonio Vivaldi, mentre nel 1750 a Lipsia moriva Johann Sebastian Bach, che di anni ne aveva invece 65. Nel 1883 un gravissimo terremoto del 10° grado Mercalli colpiva Casamicciola sull'isola d'Ischia. In 13 secondi causava il crollo di 1200 abitazioni e oltre 2000 vittime. Nel 1904, inaugurazione per la Sinagoga di Roma, la costruzione del Tempio Maggiore aveva richiesto 3 anni e mezzo di lavori. E nel 1935, l'Alfa Romeo di Tazio Nuvolari conquistava il Gran Premio di Germania di automobilismo. 50 anni fa, nel 1976, veniva depositata la sentenza del 25 giugno della Corte Costituzionale che sanciva la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private in Italia. Nel 1978, a pochi giorni dall'annuncio britannico della prima nascita concepita in vitro, faceva scalpore la notizia che quel risultato era stato ottenuto molti anni prima a Bologna dal professor Daniele Petrucci. Nel 1987 era disastro nella Valtellina alluvionata. Una frana cancellava gli abitati di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone, causando 35 morti. Nel 2005 a Montreal Filippo Magnini diventava il primo italiano a vincere l'oro mondiale nei 100 metri stile libero, mentre nel 2015 Tania Cagnotto riportava all'Italia l'oro mondiale nei tuffi dal trampolino di un metro, a 40 anni dall'ultima conquistata da Klaus Di Biasi. Sono nati il 28 luglio, nel 1888 Rosina Ferrario, la prima aviatrice italiana, nel 1920 il compositore Piero Soffici, nel 1927 il regista Pasquale Festa Campanile, nel 1941 il direttore d'orchestra Riccardo Muti e nel 1949 il cantante Marco Ferradini. Nascevano oggi anche l'architetto Santiago Calatrava nel 1951, gli attori Luca Barbareschi nel 1956, oggi settantenne, Max Giusti, che è anche un conduttore televisivo, nel 1968 e Michela Giraud, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 28 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
6: informa. Benvenuti da Sandro Gionti, fisioterapista di Formia arrestato per gli incendi appiccati a tre auto nella zona di Cellole e Carano. I fatti sono verificati nel novembre 2025. Il fisioterapista di origine formiana è accusato di aver agito su ordine albanese di Penitro e di un complice di Caserta. Ho fatto tutto per soldi, così avrebbe risposto al giudice per le indagini preliminari durante l'interrogatorio di garanzia. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobili della compagnia di Sessa Urunca hanno impiegato pochi mesi per risalire ai mandanti e all'autore dei fatti avvenuti tra l'ottobre e il novembre del 2025 a Cellole. La prima vettura, una Peugeot 208, viene data alle fiamme l'11 ottobre 2025 lungo via Vittorio Emanuele. La seconda auto a prendere fuoco fu una Jeep Compass, sempre in via Vittorio Emanuele, il 23 novembre 2025. Terzo raid a Sessa Urunca, dove venne incendiato un furgone il 28 novembre 2025. Era un Fiat Doblò parcheggiato lungo Largo Croci nella frazione di Carano. Il furgone apparteneva al titolare di un'impresa meccanica. I carabinieri acquisirono subito le immagini delle videocamere di sorveglianza sia pubbliche che private ubicate nei pressi delle zone in cui sono avvenuti gli incendi. Inoltre furono eseguite intercettazioni ambientali e telefoniche. Tutto questo ha consentito ai carabinieri della compagnia di Sessa Urunca di risalire ai responsabili. Agli arresti domiciliari è finito MC, 42 anni, residente a Formia, fisioterapista, risultato esecutore materiale degli incendi. Inoltre obbligo di firma per FDP, 53 anni, di Carano di Sessa Urunca, ritenuto uno dei mandanti dei tre incendi. Arresti domiciliari per un immigrato albanese di 42 anni, residente a Penitro. Gli ultimi due sono ritenuti i mandanti e tutti e tre sono accusati di concorso in incendio doloso aggravato, perché le azioni sono avute in centri abitati, quindi con pericolo per la pubblica incolumità. I carabinieri della compagnia di Terracina hanno attuato un servizio straordinario di controllo nell'ultimo weekend che ha interessato i comuni Terracina, Fondi, San Pio di Circeo e Sperlonga. L'attività rientra nell'ambito delle operazioni finalizzate a rafforzare la sicurezza sul territorio, con particolare attenzione alla prevenzione di reati predatori, al contrasto dello spaccio e del consumo di stupefacenti e al monitoraggio della circolazione stradale. I controlli sono stati concentrati soprattutto nelle aree caratterizzate da una maggiore presenza di locali notturni, dove nel fine settimana si registra un significativo afflusso di persone. Il bilancio dell'operazione parla di 46 autoveicoli controllati, 82 persone identificate, 4 delle quali gravate da precedenti di polizia. Inoltre, i militari hanno effettuato verifiche in 9 attività commerciali presenti sul territorio. Durante i controlli sono state elevate 3 contravvenzioni per violazione al codice della strada. Atti di vandalismo sono stati compiuti la scorsa notte a Scauri ai danni di auto parcheggiate in via Mura Megalitiche. In particolare, le 3 vetture sono state danneggiate con profondi graffi lungo l'intera fiancata. L'episodio è stato segnalato alle forze dell'ordine, che stanno conducendo indagini si cerca di risalire all'identità degli autori degli atti di vandalismo o all'autore attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza esistenti nella zona. Non è il primo atto di vandalismo notturno che si verifica nel territorio di Minturno e Scauri. Negli ultimi mesi diversi gli atti vandalici. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha ricevuto ieri in comune i capitani di vascello Colin Price, comandante uscente della Mount Whitney, la nave ammiraglia della sesta flotta statunitense in rada a Gaeta, e il nuovo comandante Harold Evans. L'incontro ha anticipato la cerimonia ufficiale del cambio di comando in programma il 31 luglio a bordo della stessa nave ammiraglia della sesta flotta statunitense. La cerimonia sarà presieduta dall'ammiraglio Jeffrey Anderson, comandante della flotta. L'appuntamento di ieri in comune rinnova una tradizione consolidata fin dal primo mandato dell'allora sindaco Cosmo Mitrano, divenuta nel tempo un vero e proprio rito civico. Il dono istituzionale ai comandanti della Mount Whitney, simbolo del rapporto di collaborazione e amicizia che lega la città di Gaeta alla Marina statunitense. Il capitano Colin Price cederà il comando al capitano Harold Evans, già comandante in seconda della portaerei US Ronald Reagan. Durante l'incontro in comune, il sindaco Leccese ha rivolto al comandante Price parole di profonda stima e gli ha regalato una maiolica raffigurante il follaro, l'antica moneta della Repubblica Marinara. Questo dono, ha affermato il sindaco, porta con sé la gratitudine dell'intera comunità di Gaeta, sebbene i fitti impegni della Mount Whitney nel Mediterraneo abbiano purtroppo limitato la sua permanenza nel porto di Gaeta, impedendoci di consolidare a pieno i nostri legami di amicizia e stima, la sua impronta qui rimane forte. E nel momento in cui lascia l'incarico, ha concluso il sindaco Leccese, le auguro il meglio per un proseguo di carriera navale brillante e prestigiosa. Il sindaco ha poi dato il benvenuto al nuovo comandante della nave ammiraglia, il capitano Evans, consegnandogli una stampa per celebrare i profondi legami storici tra Gaeta e la Marina degli Stati Uniti. È una stampa che commemora il 2 agosto 1849, quando la Constitution ospitò a bordo, proprio a Gaeta, Papa Pio IX e il re Ferdinando II di Borbone. A conclusione dell'incontro, il sindaco Leccese ha infine donato ad entrambi i comandanti l'opuscolo divulgativo in inglese Il Papa a bordo della Constitution 1849, la storica visita di Pio IX che ha allarmato la Casa Bianca. Un gesto dal forte valore simbolico che rinnova il legame tra Gaeta e la Marina statunitense. Il Consiglio Comunale di Minturno ha approvato all'unanimità nella recente seduta il piano comunale di zonizzazione acustica. Lo strumento di pianificazione ambientale e urbanistica è stato predisposto con finalità di prevenzione, controllo e risanamento dell'inquinamento acustico, coordinando le scelte urbanistiche con la tutela della salute pubblica, del riposo, delle attività scolastiche, sanitarie, residenziali, turistiche e naturalistiche. L'assessore al demanio Giuseppe Tomao ha sottolineato come grazie all'approvazione all'unanimità e dai contributi pervenuti durante i lavori della seconda commissione consiliare, anche da parte della minoranza, si apre ora la fase delle osservazioni. Saranno previsti 30 giorni per le considerazioni da parte dei cittadini e 60 giorni per quelle da parte dei comuni limitrofi e di tutti gli altri operatori. Il sindaco Gerardo Stefanelli ha ribadito il valore del percorso partecipativo, rimarcando come oggi si apra una fase aperta di confronto in cui il piano sarà presentato ai cittadini, agli operatori e a tutti gli stakeholder, con l'obiettivo di raccogliere osservazioni per integrare e perfezionare il testo nel pieno rispetto delle normative. Il piano suddivide il territorio comunale in zone acusticamente omogenee sulla base del PRG e degli strumenti urbanistici vigenti. È stato redatto dall'ingegnere Amalia Gelfù in conformità alla legge regionale del Lazio numero 18 del 2001, alla normativa nazionale, alla direttiva europea e ai più recenti parametri trasversali del piano d'azione per l'inquinamento zero dell'Unione Europea, che introducono requisiti stringenti sull'abbattimento delle emissioni acustiche a tutela della salute. Per la nuova gestione del trasporto urbano, l'avvio slitta al 30 settembre. L'Astral ha concesso dal 1 agosto una proroga di 2 mesi alle concessionarie del trasporto pubblico locale che gestiscono il servizio nel lotto numero 11 della Regione Lazio, quello che comprende tra l'altro 17 dei 33 comuni della provincia di Latina, tra i quali anche Formia. Ha visto prevalere intanto la gara d'appalto l'associazione temporanea impresa formata dalla velinese Air Campania S.p.A., società mandataria, dalla romana Società Autolinee Pubbliche, dalla bolognese TPR SPA, società quest'ultima di Trenitalia e consorziata con la regione Emilia-Romagna. Le ditte concessionarie del trasporto pubblico urbano nei 17 comuni pontini non interromperanno il servizio come già in precedenza sembrava il prossimo 31 luglio. Tutto rinviato dunque al 30 settembre. La comunità francescana e parrocchiale di San Francesco d'Assisi a Fondi ha elaborato un ricco programma estivo per i mesi di agosto e settembre sotto il titolo San Francesco vive a Fondi estate. La città celebrerà per l'occasione l'ottavo centenario del transito di San Francesco e la profonda devozione a San Rocco attraverso un calendario che intreccia solenni momenti liturgici, grandi mostre d'arte e spettacoli di rilievo nazionale. L'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia ospiterà questa sera alle 21 lo spettacolo di danza Carmina Burana, presentato dall'associazione BeArt con le coreografie e la direzione artistica di Barbara Alicandro. Una serata dedicata alla forza del movimento, della musica e della composizione scenica attraverso una delle opere più celebri e suggestive del repertorio musicale. Le potenti sonorità di Carmina Burana accompagneranno i danzatori in un percorso coreografico intenso, caratterizzato da energia, teatralità, immagini corali e forti contrasti emotivi. La danza, spiega la direttrice artistica, diventerà strumento di racconto e di espressione, dando corpo ai temi universali evocati dall'opera: il destino, il tempo, la fortuna, il desiderio, la gioia e la fragilità dell'essere umano. Una suggestione di quadri scenici coinvolgenti, nei quali il gesto, il ritmo e la presenza dei danzatori costruiranno un'atmosfera potente e suggestiva. L'ingresso è libero. Al Teatro Romano di Minturno, questa sera alle 21, si esibirà in concerto, ingresso gratuito, la Savioli Big Band, che, nata dalla intuizione del trombettista e arrangiatore Settimio Savioli, condurrà il pubblico in un suggestivo viaggio musicale, da Frank Sinatra fino alla carica esplosiva della dance anni 80. Nel programma della band, lo swing con i successi di Glenn Miller, Count Basie, Sammy Nestico, Bob Minzer e Maynard Ferguson. E nella seconda parte, la dance music degli anni 70 e 80 è quella tratta da colonne sonore famose con brani di Henry Mancini, Ennio Morricone e altri grandi protagonisti del mondo musicale. La seconda parte del documentario storico Elena, curato da Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata, annullato domenica scorsa per le condizioni

0: posti di libera per il restyling dello stadio Washington Parisio. Via libera dunque ai lavori di manutenzione straordinaria nel principale impianto calcistico cittadino, con una copertura finanziaria di 900.000 euro, poco più della metà dell'importo complessivo arriverà dalla Regione Lazio. Ci sarà il rifacimento del manto sintetico, da tempo usurato, quindi la necessità di ammodernare anche il settore degli spogliatoi, di rendere fruibili anche le aree che sono attualmente inutilizzabili, permettendo in tal modo l'accesso al maggior numero possibile di squadre e atleti, soprattutto durante le sedute settimanali di allenamento. Ieri, intanto, il Città di Formia ha iniziato la preparazione in vista della prossima stagione agonistica in eccellenza. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

Oroscopo di Radio Formia, delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a martedì 28 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Alfonsa Vergine, San Nazario e San Celso. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo te casalinghe che la mattina ci fa le feste a Cinerate per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centro in voce, la valida e preziosa qualsiasi decade gustano. Siamo pronti alle 12 sedici, cominciando come sempre l'Ariete. La luna in cancro vi sottrae vivacità e comunicazione. Siete taciturni, suscettibili, in preda a sensazioni strane, attenti agli acquisti e ai ritardi. Dall'Ariete al Toro, la luna rende efficace le vostre intuizioni sia in ambito lavorativo che in quello familiare. Una cena di gala o l'acquisto di un oggetto d'antiquariato. Dal Toro ai Gemelli, vi farete carico di alcuni problemi inerenti alla casa che molto spesso tendete a delegare. Guadagnandovi l'approvazione della persona amata, riscoprite la tolleranza. Dai Gemelli al Cancro, giornata faticosa, incomprensioni di coppia, litigi alla guida, possibili multe salate e azioni legali bloccate da circostanze esterne. Rimedi naturali e training per rendere più saldo l'equilibrio. Dal Cancro al Leone, per molti di voi è un periodo di crescita professionale e personale con ottime prospettive per il futuro, ma non trascurate la famiglia per la carriera. Dal Leone alla Vergine, avete molta gente intorno, ma siete saggiamente selettivi. Condividete i vostri progetti soltanto con la vostra incondizionata fiducia. Bilancia, non sarete al massimo della forma e dell'umore, perciò vi converrà attuare delle strategie difensive col preciso intento di risparmiare le risorse. Scorpione, ottime le premesse per la luna in cancro che detta regole del gioco, faccende sbrigate a tempo di record, massimo feeling con la dolce metà. Sagittario, se volete decidere in piena autonomia, dovete accettare l'eventualità di poter commettere anche degli errori. È sbagliando che si cresce di più. Capricorno, un po' di tensione dovuta ai problemi di ordine pratico ed economico. Qualche contrarietà in seno alla famiglia potrà rendervi di malumore. Sconsigliato arrabbiarsi a tavola, la digestione ne risentirebbe. Acquario, se alberga in voi qualche strascico di negatività, oggi con tutta calma disponetevi di a farne piazza pulita. Nuove esperienze vi attendono, volgete lo sguardo verso l'orizzonte in cerca di novità. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. Mettete da parte progetti, iniziative e affari per dedicarvi vitalmente ai vostri cari. Il sostegno di un ambiente affettuoso sarà un effetto rigenerante. Liete sorprese e festeggiamenti in famiglia. Bene tutto anche questo martedì 28 luglio 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con le stelle e l'oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Sant'Alfonsa Vergine, San Nazario e San Celso. Il sole già sorto alle 6.01, tramonterà alle 20.57, la luna crescente si leverà alle 20.40, calerà domani mattina presto alle 4.23. Diamo gli auguri a Riccardo Muti che compie 85 anni, a Marco Ferradini che compie 77 anni, a Luca Barbareschi che compie 70 anni. Che dà da ricordare, 1914 scoppia la prima guerra mondiale con la dichiarazione di guerra dell'impero austro-ungarico alla Serbia. La frase del giorno: in questa valle di lacrime qualcuno ci piange bene. Invece i pensieri di questa mattina sono: tra ghiaccio e carbone non c'è comprensione, pancia piena non capisce fame. Certo, 100 che vogliono vale più di 1000 che devono. A
ancora buongiorno, buon lavoro solo e tutto per questo martedì 28 luglio 2026 Radio Forum, all'appuntamento con le Soroscu a tutti voi. Una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo con la parte della regia, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Sono le 9:02.
3: Martedì 28 luglio 2026, la Chiesa ricorda i santi Nazario e Celsio. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, non c'è due senza tre, ricorda che quanto è già accaduto può verificarsi ancora. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'epatite. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1741 a Vienna si spegneva 63enne il compositore Antonio Vivaldi, mentre nel 1750 a Lipsia moriva Johann Sebastian Bach, che di anni ne aveva invece 65. Nel 1883 un gravissimo terremoto del 10° grado Mercalli colpiva Casamicciola sull'isola d'Ischia. In 13 secondi causava il crollo di 1200 abitazioni e oltre 2000 vittime. Nel 1904, inaugurazione per la Sinagoga di Roma. La costruzione del Tempio Maggiore aveva richiesto 3 anni e mezzo di lavori. E nel 1935, l'Alfa Romeo di Tazio Nuvolari conquistava il Gran Premio di Germania di automobilismo. 50 anni fa, nel 1976, veniva depositata la sentenza del 25 giugno della Corte Costituzionale che sanciva la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private in Italia. Nel 1978, a pochi giorni dall'annuncio britannico della prima nascita concepita in vitro, faceva scalpore la notizia che quel risultato era stato ottenuto molti anni prima a Bologna dal professor Daniele Petrucci. Nel 1987 era disastro.

Nel 1941 il direttore d'orchestra Riccardo Muti e nel 1949 il cantante Marco Ferradini. Nascevano oggi anche l'architetto Santiago Calatrava nel 1951, gli attori Luca Barbareschi nel 1956, oggi settantenne, Max Giusti, che è anche un conduttore televisivo, nel 1968, e Michela Giraud, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 28 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: quest'estate. Tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Lì non ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
3: Ricordi,
4: emozioni,
3: sensazioni che sanno di
4: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Infomobilità.
1: Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo dalla provincia di Latina, Borgo Piave code sulle strade che convergono a Largo Angiolillo. Sulla statale Appia code in direzione Roma tra Sabaudia e Cisterna di Latina. Sulla statale dei Monti Lepini in direzione Latina code tra Borgo Faiti e l'intersezione con la statale Appia. E sempre sulla Monti Lepini in direzione Madonna della Neve code tra Latina e Borgo San Michele. Brevi code interessano la strada regionale 213 Flacca da Porto Salvo a Vendicio in direzione Formia. Nel centro città la circolazione non presenta particolari criticità. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti sulle strade che convergono alla rotatoria Brunella e sulla Monti Lepini code all'altezza di Valle Fioretta verso la 1 Roma-Napoli. In centro città brevi code sul via Piave e via Giuseppe Mazzini. Da Francesca Chiovelle Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito. Ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Fisioterapista di Formia arrestato per gli incendi appiccati a Triauto nella zona di Cellole e Carano. I fatti sono verificati nel novembre 2025. Il fisioterapista di origine formiana è accusato di aver agito su ordine albanese di Penitro e di un complice di Caserta. Ho fatto tutto per soldi, così avrebbe risposto al giudice per le indagini preliminari durante l'interrogatorio di garanzia. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobili della compagnia di Sessa Urunca hanno impiegato pochi mesi per risalire ai mandanti e all'autore dei fatti avvenuti tra l'ottobre e il novembre del 2025 a Cellole. La prima vettura, una Peugeot 208, viene data alle fiamme l'11 ottobre 2025 lungo via Vittorio Emanuele. La seconda auto a prendere fuoco fu una Jeep Compass, sempre in via Vittorio Emanuele, il 23 novembre 2025. Terzo raid a Sessa Urunca, dove venne incendiato un furgone il 28 novembre 2025. Era un Fiat Doblò parcheggiato lungo Largo Croci, nella frazione di Carano. Il furgone apparteneva al titolare di un'impresa meccanica. I carabinieri acquisirono subito le immagini delle videocamere di sorveglianza sia pubbliche che private ubicate nei pressi delle zone in cui sono avvenuti gli incendi. Inoltre furono eseguite intercettazioni ambientali e telefoniche. Tutto questo ha consentito ai carabinieri della compagnia di Sessa Urunca di risalire ai responsabili. Agli arresti domiciliari è finito MC, 42 anni, residente a Formia, fisioterapista, risultato esecutore materiale degli incendi. Inoltre obbligo di firma per FDP, 53 anni, di Carano di Sessa Urunca, ritenuto uno dei mandanti dei tre incendi. Arresti domiciliari per un immigrato albanese di 42 anni, residente a Penitro. Gli ultimi due sono ritenuti i mandanti e tutti e tre sono accusati di concorso in incendio doloso aggravato, perché le azioni sono avute in centri abitati, quindi con pericolo per la pubblica incolumità. I carabinieri della compagnia di Terracina hanno attuato un servizio straordinario di controllo nell'ultimo weekend che ha interessato i comuni Terracina, Fondi, San Pio Circeo e Sperlonga. L'attività rientra nell'ambito delle operazioni finalizzate a rafforzare la sicurezza sul territorio, con particolare attenzione alla prevenzione di reati predatori, al contrasto dello spaccio e del consumo di stupefacenti e al monitoraggio della circolazione stradale. I controlli sono stati concentrati soprattutto nelle aree caratterizzate da una maggiore presenza di locali notturni, dove nel fine settimana si registra un significativo afflusso di persone. Il bilancio dell'operazione parla di 46 autoveicoli controllati, 82 persone identificate, 4 delle quali gravate da precedenti di polizia. Inoltre, i militari hanno effettuato verifiche in 9 attività commerciali presenti sul territorio. Durante i controlli sono state levate 3 contravvenzioni per violazione al codice della strada. Atti di vandalismo sono stati compiuti la scorsa notte a Scauri ai danni di auto parcheggiate in via Mura Megalitiche. In particolare, le tre vetture sono state danneggiate con profondi graffi lungo l'intera fiancata. L'episodio è stato segnalato alle forze dell'ordine che stanno conducendo indagini. Si cerca di risalire all'identità degli autori degli atti di vandalismo o all'autore attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza esistenti nella zona. Non è il primo atto di vandalismo notturno che si verifica nel territorio di Minturno e Scauri. Negli ultimi mesi diversi gli atti vandalici. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha ricevuto ieri in comune i capitani di vascello Colin Price, comandante uscente della Mal Whitney, la nave ammiraglia della sesta flotta statunitense in rada a Gaeta, e il nuovo comandante Harold Evans. L'incontro ha anticipato la cerimonia ufficiale del cambio di comando in programma il 31 luglio a bordo della stessa nave ammiraglia della sesta flotta statunitense. La cerimonia sarà presieduta dall'ammiraglio Jeffrey Anderson, comandante della flotta. L'appuntamento di ieri in comune rinnova una tradizione consolidata fin dal primo mandato dell'allora sindaco Cosmo Mitrano, divenuto nel tempo un vero e proprio rito civico. Il dono istituzionale ai comandanti della Mount Whitney, simbolo del rapporto di collaborazione e amicizia che lega la città di Gaeta alla Marina statunitense. Il capitano Colin Price cederà il comando al capitano Harold Evans, già comandante in seconda della portaerei US Ronald Reagan. Durante l'incontro in comune, il sindaco Leccese ha rivolto al comandante Price parole di profonda stima e gli ha regalato una maiolica raffigurante il follaro, l'antica moneta della Repubblica Marinara. Questo dono, ha affermato il sindaco, porta con sé la gratitudine dell'intera comunità di Gaeta, sebbene i fitti impegni della Mount Whitney nel Mediterraneo abbiano purtroppo limitato la sua permanenza nel porto di Gaeta, impedendoci di consolidare a pieno i nostri legami di amicizia e stima, la sua impronta qui rimane forte e nel momento in cui lascia l'incarico, ha concluso il sindaco Leccese, le auguro il meglio per un proseguo di carriera navale brillante e prestigiosa. Il sindaco ha poi dato il benvenuto al nuovo comandante della nave ammiraglia, il capitano Evans, consegnandogli una stampa per celebrare i profondi legami storici tra Gaeta e la Marina degli Stati Uniti. È una stampa che commemora il 2 agosto 1849, quando la Constitution ospitò a bordo, proprio a Gaeta, Papa Pio IX e il re Ferdinando II di Borbone. A conclusione dell'incontro, il sindaco Leccese ha infine donato ad entrambi i comandanti l'opuscolo divulgativo in inglese Il Papa a bordo della Constitution 1849, la storica visita di Pio IX che ha allarmato la Casa Bianca, un gesto dal forte valore simbolico che rinnova il legame tra Gaeta e la Marina statunitense. Il Consiglio Comunale di Minturno ha approvato all'unanimità nella recente seduta il piano comunale di zonizzazione acustica. Lo strumento di pianificazione ambientale e urbanistica è stato predisposto con finalità di prevenzione, controllo e risanamento dell'inquinamento acustico, coordinando le scelte urbanistiche con la tutela della salute pubblica, del riposo, delle attività scolastiche, sanitarie, residenziali, turistiche e naturalistiche. L'assessore al demanio Giuseppe Tomao ha sottolineato come grazie all'approvazione all'unanimità e dai contributi pervenuti durante i lavori della seconda commissione consiliare, anche da parte della minoranza, si apre ora la fase delle osservazioni. Saranno previsti 30 giorni per le considerazioni da parte dei cittadini e 60 giorni per quelle da parte dei comuni limitrofi e di tutti gli altri operatori. Il sindaco Gerardo Stefanelli ha ribadito il valore del percorso partecipativo, rimarcando come oggi si apra una fase aperta di confronto in cui il piano sarà presentato ai cittadini, agli operatori, a tutti gli stakeholder, con l'obiettivo di raccogliere le osservazioni per integrare e perfezionare il testo nel pieno rispetto delle normative. Il piano suddivide il territorio comunale in zone acusticamente omogenee sulla base del PRG e degli strumenti urbanistici vigenti. È stato redatto dall'ingegnere Amalia Gelfù in conformità alla legge regionale del Lazio numero 18 del 2001, alla normativa nazionale, alla direttiva europea e ai più recenti parametri trasversali del piano d'azione per l'inquinamento zero dell'Unione Europea, che introducono requisiti stringenti sull'abbattimento delle emissioni acustiche a tutela della salute. Per la nuova gestione del trasporto urbano, l'avvio slitta al 30 settembre. L'Astral ha concesso dal 1 agosto una proroga di 2 mesi alle concessionarie del trasporto pubblico locale che gestiscono il servizio nel lotto numero 11 della Regione Lazio, quello che comprende tra l'altro 17 dei 33 comuni della provincia di Latina, tra i quali anche Formia. Ha visto prevalere intanto la gara d'appalto la cessione temporanea impresa formata dalla verinese Air Campania S.p.A., società mandataria, dalla romana Società Autolinee Pubbliche e dalla bolognese TPR S.p.A., società quest'ultima di Trenitalia e consorziata con la regione Emilia-Romagna. Le ditte concessionarie del trasporto pubblico urbano nei 17 comuni pontini non interromperanno il servizio, come è già in precedenza sembrava, il prossimo 31 luglio. Tutto rinviato dunque al 30 settembre. La comunità francescana e parrocchiale di San Francesco d'Assisi a Fondi ha elaborato un ricco programma estivo per i mesi di agosto e settembre sotto il titolo San Francesco vive a Fondi estate. La città celebrerà per l'occasione l'ottavo centenario del transito di San Francesco e la profonda devozione a San Rocco attraverso un calendario che intreccia solenni momenti liturgici, grandi mostre d'arte e spettacoli di rilievo nazionale. L'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia ospiterà questa sera alle 21 lo spettacolo di danza Carmina Burana, presentato dall'associazione BeArt con le coreografie e la direzione artistica di Barbara Alicandro. Una serata dedicata alla forza del movimento, della musica e della composizione scenica attraverso una delle opere più celebri e suggestive del repertorio musicale. Le potenti sonorità di Carmina Burana accompagneranno i danzatori in un percorso coreografico intenso, caratterizzato da energia, teatralità, immagini corali e forti contrasti emotivi. La danza, spiega la direttrice artistica, diventerà strumento di racconto e di espressione, dando corpo ai temi universali evocati dall'opera: il destino, il tempo, la fortuna, il desiderio, la gioia e la fragilità dell'essere umano. Una suggestione di quadri scenici coinvolgenti, nei quali il gesto, il ritmo e la presenza dei danzatori costruiranno un'atmosfera potente e suggestiva. L'ingresso è libero. Al Teatro Romano di Minturno, questa sera alle 21, si esibirà in concerto, ingresso gratuito, la Savioli Big Band, che nata dalla intuizione del trombettista e arrangiatore Settimio Savioli, condurrà il pubblico in un suggestivo viaggio musicale, da Frank Sinatra fino alla carica esplosiva della dance anni 80. Nel programma della band, lo swing con i successi di Glenn Miller, Count Basie, Sammy Nestico, Bob Minzer e Maynard Ferguson. E nella seconda parte, la dance music degli anni 70 e 80 e quella tratta da colonne sonore famose con brani di Henry Mancini, Ennio Morricone e altri grandi protagonisti del mondo musicale.
3: Radio Formia informa. Sport. Sport.
2: La Giunta Comunale di Formia ha approvato all'unanimità la proposta di delibera per il restyling dello stadio Washington Parisio. Via libera dunque ai lavori di manutenzione straordinaria nel principale impianto calcistico cittadino, con una copertura finanziaria di 900.000 euro, poco più della metà dell'importo complessivo arriverà dalla Regione Lazio. Ci sarà il rifacimento del manto sintetico, da tempo usurato, quindi la necessità di ammodernare anche il settore degli spogliatoi, di rendere fruibili anche le aree che sono attualmente inutilizzabili, permettendo in tal modo l'accesso al maggior numero possibile di squadre e atleti, soprattutto durante le sedute settimanali di allenamento. Ieri, intanto, il Città di Formia ha iniziato la preparazione in vista della prossima stagione agonistica in eccellenza. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

0: Enea.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti, fisioterapista di Formia arrestato per gli incendi appiccati a Triauto nella zona di Cellole e Carano. I fatti sono verificati nel novembre 2025. Il fisioterapista di origine formiana è accusato di aver agito su ordine di un albanese di Penitro e di un complice di Caserta. Ho fatto tutto per soldi, così avrebbe risposto al giudice per le indagini preliminari durante l'interrogatorio di garanzia. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobili della compagnia di Sessa Urunca hanno impiegato pochi mesi per risalire ai mandanti e all'autore dei fatti avvenuti tra l'ottobre e il novembre del 2025 a Cellole. La prima vettura, una Peugeot 208, viene data alle fiamme l'11 ottobre 2025 lungo via Vittorio Emanuele. La seconda auto a prendere fuoco fu una Jeep Compass, sempre in via Vittorio Emanuele, il 23 novembre 2025. Terzo raid a Sessa Urunca, dove venne incendiato un furgone il 28 novembre 2025. Era un Fiat Doblò parcheggiato lungo Largo Croci nella frazione di Carano. Il furgone apparteneva al titolare di un'impresa meccanica. I carabinieri acquisirono subito le immagini delle videocamere di sorveglianza sia pubbliche che private ubicate nei pressi delle zone in cui sono avvenuti gli incendi. Inoltre furono eseguite intercettazioni ambientali e telefoniche. Tutto questo ha consentito ai carabinieri della compagnia di Sessa Urunca di risalire ai responsabili. Agli arresti domiciliari è finito MC, 42 anni, residente a Formia, fisioterapista, risultato l'esecutore materiale degli incendi. Inoltre obbligo di firma per FDP, 53 anni, di Carano di Sessa Urunca, ritenuto uno dei mandanti dei tre incendi. Arresti domiciliari per un immigrato albanese di 42 anni, residente a Penitro. Gli ultimi due sono ritenuti i mandanti e tutti e tre sono accusati di concorso in incendio doloso aggravato, perché le azioni sono avute in centri abitati, quindi con pericolo per la pubblica incolumità. I carabinieri della compagnia di Terracina hanno attuato un servizio straordinario di controllo nell'ultimo weekend che ha interessato i comuni Terracina, Fondi, San Pellice Circeo e Sperlonga. L'attività rientra nell'ambito delle operazioni finalizzate a rafforzare la sicurezza sul territorio, con particolare attenzione alla prevenzione di reati predatori, al contrasto dello spaccio e del consumo di stupefacenti e al monitoraggio della circolazione stradale. I controlli sono stati concentrati soprattutto nelle aree caratterizzate da una maggiore presenza di locali notturni, dove nel fine settimana si registra un significativo afflusso di persone. Il bilancio dell'operazione parla di 46 autoveicoli controllati, 82 persone identificate, 4 delle quali gravate da precedenti di polizia. Inoltre, i militari hanno effettuato verifiche in 9 attività commerciali presenti sul territorio. Durante i controlli sono state levate 3 contravvenzioni per violazione al codice della strada. Atti di vandalismo sono stati compiuti la scorsa notte a Scauri ai danni di auto parcheggiate in via Mura Megalitiche. In particolare, le 3 vetture sono state danneggiate con profondi graffi lungo l'intera fiancata. L'episodio è stato segnalato alle forze dell'ordine, che stanno conducendo indagini. Si cerca di risalire all'identità degli autori degli atti di vandalismo o all'autore attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza esistenti nella zona. non è il primo atto di vandalismo notturno che si verifica nel territorio di Minturno e Scauri. Negli ultimi mesi diversi gli atti vandalici. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha ricevuto ieri in comune il capitano di vascello Colin Price, comandante uscente della Mount Whitney, la nave ammiraglia della sesta flotta statunitense in rada a Gaeta, e il nuovo comandante Harold Evans. L'incontro ha anticipato la cerimonia ufficiale del cambio di comando in programma il 31 luglio a bordo della stessa nave ammiraglia della sesta flotta statunitense. La cerimonia sarà presieduta dall'ammiraglio Jeffrey Anderson, comandante della flotta. L'appuntamento di ieri in comune rinnova una tradizione consolidata fin dal primo mandato dell'allora sindaco Cosmo Mitrano, divenuto nel tempo un vero e proprio rito civico. Il dono istituzionale ai comandanti della Mount Whitney, simbolo del rapporto di collaborazione e amicizia che lega la città di Gaeta alla Marina statunitense. Il capitano Colin Price cederà il comando al capitano Harold Evans, già comandante in seconda della portaerei US Ronald Reagan. Durante l'incontro in comune, il sindaco Leccese ha rivolto al comandante Price parole di profonda stima e gli ha regalato una maiolica raffigurante il follaro, l'antica moneta della Repubblica Marinara. Questo dono, ha affermato il sindaco, porta con sé la gratitudine dell'intera comunità di Gaeta, sebbene i fitti impegni della Mount Whitney nel Mediterraneo abbiano purtroppo limitato la sua permanenza nel porto di Gaeta, impedendoci di consolidare a pieno i nostri legami di amicizia e stima, la sua impronta qui rimane forte. E nel momento in cui lascia l'incarico, ha concluso il sindaco Leccese, le auguro il meglio per un proseguo di carriera navale brillante e prestigiosa. Il sindaco ha poi dato il benvenuto al nuovo comandante della nave ammiraglia, il capitano Evans, consegnandogli una stampa per celebrare i profondi legami storici tra Gaeta e la Marina degli Stati Uniti. È una stampa che commemora il 2 agosto 1849, quando la Constitution ospitò a bordo, proprio a Gaeta, Papa Pio IX e il re Ferdinando II di Borbone. A conclusione dell'incontro, il sindaco Leccese ha infine donato ad entrambi i comandanti l'opuscolo divulgativo in inglese Il Papa a bordo della Constitution 1849, la storica visita di Pio IX che ha allarmato la Casa Bianca, un gesto dal forte valore simbolico che rinnova il legame tra Gaeta e la Marina statunitense. Il Consiglio Comunale di Minturno ha approvato all'unanimità nella recente seduta il piano comunale di zonizzazione acustica. Lo strumento di pianificazione ambientale e urbanistica è stato predisposto con finalità di prevenzione, controllo e risanamento dell'inquinamento acustico, coordinando le scelte urbanistiche con la tutela della salute pubblica, del riposo, delle attività scolastiche, sanitarie, residenziali, turistiche e naturalistiche. L'assessore al demanio Giuseppe Tomao ha sottolineato come grazie all'approvazione all'unanimità e dai contributi pervenuti durante i lavori della seconda commissione consiliare, anche da parte della minoranza, si apre ora la fase delle osservazioni. Saranno previsti 30 giorni per le considerazioni da parte dei cittadini e 60 giorni per quelle da parte dei comuni limitrofi e di tutti gli altri operatori. Il sindaco Gerardo Stefanelli ha ribadito il valore del percorso partecipativo, rimarcando come oggi si apra una fase aperta di confronto in cui il piano sarà presentato ai cittadini, agli operatori, a tutti gli stakeholder, con l'obiettivo di raccogliere osservazioni per integrare e perfezionare il testo nel pieno rispetto delle normative. Il piano suddivide il territorio comunale in zone acusticamente omogenee sulla base del PRG e degli strumenti urbanistici vigenti. È stato redatto dall'ingegnere Amalia Gelfù in conformità alla legge regionale del Lazio numero 18 del 2001, alla normativa nazionale, alla direttiva europea e ai più recenti parametri trasversali del piano d'azione per l'inquinamento zero dell'Unione Europea, che introducono requisiti stringenti sull'abbattimento delle emissioni acustiche a tutela della salute. Per la nuova gestione del trasporto urbano, l'avvio slitta al 30 settembre. L'Astral ha concesso dal 1 agosto una proroga di 2 mesi alle concessionarie del trasporto pubblico locale che gestiscono il servizio nel lotto numero 11 della Regione Lazio, quello che comprende tra l'altro 17 dei 33 comuni della provincia di Latina, tra i quali anche Formia. Ha visto prevalere intanto la gara d'appalto la cessione temporanea impresa formata dalla verinese Air Campania S.p.A., società mandataria, dalla romana Società Autolinee Pubbliche, dalla bolognese TPR S.p.A., società quest'ultima di Trenitalia e consorziata con la regione Emilia-Romagna. Le ditte concessionarie del trasporto pubblico urbano nei 17 comuni pontini non interromperanno il servizio come è già in precedenza.

0: 2021 lo spettacolo di danza Carmina Burana, presentato dall'associazione BeArt con le coreografie e la direzione artistica di Barbara Alicandro. Una serata dedicata alla forza del movimento, della musica e della composizione scenica attraverso una delle opere più celebri e suggestive del repertorio musicale. Le potenti sonorità di Carmina Burana accompagneranno i danzatori in un percorso coreografico intenso, caratterizzato da energia, teatralità, immagini corali e forti contrasti emotivi. La danza, spiega la direttrice artistica, diventerà strumento di racconto e di espressione, dando corpo ai temi universali evocati dall'opera: il destino, il tempo, la fortuna, il desiderio, la gioia e la fragilità dell'essere umano. Una suggestione di quadri scenici coinvolgenti, nei quali il gesto, il ritmo e la presenza dei danzatori costruiranno un'atmosfera potente e suggestiva. L'ingresso è libero. Al Teatro Romano di Minturno, questa sera alle 21, si esibirà in concerto, ingresso gratuito, la Savioli Big Band, che, nata dalla intuizione del trombettista e arrangiatore Settimio Savioli, condurrà il pubblico in un suggestivo viaggio musicale, da Frank Sinatra fino alla carica esplosiva della dance anni 80. Nel programma della band, lo swing con i successi di Glenn Miller, Count Basie, Sammy Nestico, Bob Minzer e Maynard Ferguson. E nella seconda parte, la dance music degli anni 70 e 80 e quella tratta da colonne sonore famose con brani di Henry Mancini, Ennio Morricone e altri grandi protagonisti del mondo musicale.
1: Radio Formia informa.
0: La Giunta Comunale di Formia ha approvato all'unanimità la proposta di delibera per il restyling dello stadio Washington Parisio. Via libera dunque ai lavori di manutenzione straordinaria nel principale impianto calcistico cittadino, con una copertura finanziaria di 900.000 euro, poco più della metà dell'importo complessivo arriverà dalla Regione Lazio. Ci sarà il rifacimento del manto sintetico, da tempo usurato, quindi la necessità di ammodernare anche il settore degli spogliatoi, di rendere fruibili anche le aree che sono attualmente inutilizzabili, permettendo in tal modo l'accesso al maggior numero possibile di squadre e atleti, soprattutto durante le sedute settimanali di allenamento. Ieri, intanto, il Città di Formia ha iniziato la preparazione in vista della prossima stagione agonistica in eccellenza. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia informa.
4: Astral Infomobilità.
5: Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo dalla provincia di Latina, Borgo Piave code sulle strade che convergono a Largo Angiolillo. Sulla statale Appia code in direzione Roma tra Sabaudia e Cisterna di Latina. Sulla statale dei Monti Lepini in direzione Latina code tra Borgo Faiti e l'intersezione con la statale Appia. E sempre sulla Monti Lepini in direzione Madonna della Neve code tra Latina e Borgo San Michele. Brevi code interessano la strada regionale 213 Flacca da Porto Salvo a Vendicio in direzione Formia. Nel centro città la circolazione non presenta particolari criticità. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti sulle strade che convergono alla rotatoria Brunella e sulla Monti Lepini code all'altezza di Valle Fioretta verso la 1 Roma-Napoli. In centro città brevi code sul via Piave e via Giuseppe Mazzini. Da Francesca Chiovelle e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito. Ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
4: Un servizio della Regione Lazio.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
5: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Radio Porta. La tua musica, dai. Radio Porta.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Fisioterapista di Formia arrestato per gli incendi appiccati a Triauto nella zona di Cellole e Carano. I fatti sono verificati nel novembre 2025. Il fisioterapista di origine formiana è accusato di aver agito su ordine albanese di Penitro e di un complice di Caserta. Ho fatto tutto per soldi, così avrebbe risposto al giudice per le indagini preliminari durante l'interrogatorio di garanzia. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobili della compagnia di Sessa Urunca hanno impiegato pochi mesi per risalire ai mandanti e all'autore dei fatti avvenuti tra l'ottobre e il novembre del 2025 a Cellole. La prima vettura, una Peugeot 208, viene data alle fiamme l'11 ottobre 2025 lungo via Vittorio Emanuele. La seconda auto a prendere fuoco fu una Jeep Compass, sempre in via Vittorio Emanuele, il 23 novembre 2025. Terzo raid a Sessa Urunca, dove venne incendiato un furgone il 28 novembre 2025. Era un Fiat Doblò parcheggiato lungo Largo Croci nella frazione di Carano. Il furgone apparteneva al titolare di un'impresa meccanica. I carabinieri acquisirono subito le immagini delle videocamere di sorveglianza sia pubbliche che private ubicate nei pressi delle zone in cui sono avvenuti gli incendi. Inoltre furono eseguite intercettazioni ambientali e telefoniche. Tutto questo ha consentito ai carabinieri della compagnia di Sessa Urunca di risalire ai responsabili. Agli arresti domiciliari è finito MC, 42 anni, residente a Formia, fisioterapista, risultato l'esecutore materiale degli incendi. Inoltre obbligo di firma per FDP, 53 anni, di Carano di Sessa Urunca, ritenuto uno dei mandanti dei tre incendi. Arresti domiciliari per un immigrato albanese di 42 anni, residente a Penitro. Gli ultimi due sono ritenuti i mandanti e tutti e tre sono accusati di concorso in incendio doloso aggravato, perché le azioni sono avute in centri abitati, quindi con pericolo per la pubblica incolumità. I carabinieri della compagnia di Terracina hanno attuato un servizio straordinario di controllo nell'ultimo weekend che ha interessato i comuni Terracina, Fondi, San Pio Circeo e Sperlonga. L'attività rientra nell'ambito delle operazioni finalizzate a rafforzare la sicurezza sul territorio, con particolare attenzione alla prevenzione di reati predatori, al contrasto dello spaccio e del consumo di stupefacenti e al monitoraggio della circolazione stradale. I controlli sono stati concentrati soprattutto nelle aree caratterizzate da una maggiore presenza presenza di locali notturni dove nel fine settimana si registra un significativo afflusso di persone. Il bilancio dell'operazione parla di 46 autoveicoli controllati, 82 persone identificate, 4 delle quali gravate da precedenti di polizia. Inoltre i militari hanno effettuato verifiche in 9 attività commerciali presenti sul territorio. Durante i controlli sono state levate 3 contravvenzioni per violazione al codice della strada. Atti di vandalismo sono stati compiuti la scorsa notte a Scauri ai danni di auto parcheggiate in via Mura Megalitiche. In particolare, le 3 vetture sono state danneggiate con profondi graffi lungo l'intera fiancata. L'episodio è stato segnalato alle forze dell'ordine che stanno conducendo indagini. Si cerca di risalire all'identità degli autori degli atti di vandalismo o all'autore attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza esistenti nella zona. Non è il primo atto di vandalismo notturno che si verifica nel territorio di Minturno e Scauri. Negli ultimi mesi diversi gli atti vandalici. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha ricevuto ieri in comune i capitani di vascello Colin Price, comandante uscente della Mal Whitney, la nave ammiraglia della sesta flotta statunitense in rada a Gaeta, e il nuovo comandante Harold Evans. L'incontro ha anticipato la cerimonia ufficiale del cambio di comando in programma il 31 luglio a bordo della stessa nave ammiraglia della sesta flotta statunitense. La cerimonia sarà presieduta dall'ammiraglio Jeffrey Anderson, comandante della flotta. L'appuntamento di ieri in comune rinnova una tradizione consolidata fin dal primo mandato dell'allora sindaco Cosmo Mitrano, divenuto nel tempo un vero e proprio rito civico. Il dono istituzionale ai comandanti della Mount Whitney, simbolo del rapporto di collaborazione e amicizia che lega la città di Gaeta alla Marina statunitense. Il capitano Colin Price cederà il comando al capitano Harold Evans, già comandante in seconda della portaerei US Ronald Reagan. Durante l'incontro in comune, il sindaco Leccese ha rivolto al comandante Price parole di profonda stima e gli ha regalato una maiolica raffigurante il follaro, l'antica moneta della Repubblica Marinara. Questo dono, ha affermato il sindaco, porta con sé la gratitudine dell'intera comunità di Gaeta, sebbene i fitti impegni della Mount Whitney nel Mediterraneo abbiano purtroppo limitato la sua permanenza nel porto di Gaeta, impedendoci di consolidare a pieno i nostri legami di amicizia e stima, la sua impronta qui rimane forte e nel momento in cui lascia l'incarico, ha concluso il sindaco Leccese, le auguro il meglio per un proseguo di carriera navale brillante e prestigiosa. Il sindaco ha poi dato il benvenuto al nuovo comandante della nave ammiraglia, il capitano Evans, consegnandogli una stampa per celebrare i profondi legami storici tra Gaeta e la Marina degli Stati Uniti. È una stampa che commemora il 2 agosto 1849, quando la Constitution ospitò a bordo, proprio a Gaeta, Papa Pio IX e il re Ferdinando II di Borbone. A conclusione dell'incontro, il sindaco Leccese ha infine donato ad entrambi i comandanti l'opuscolo divulgativo in inglese Il Papa a bordo della Constitution 1849, la storica visita di Pio IX che ha allarmato la Casa Bianca, un gesto dal forte valore simbolico che rinnova il legame tra Gaeta e la Marina statunitense. Il Consiglio Comunale di Minturno ha approvato all'unanimità nella recente seduta il piano comunale di zonizzazione acustica. Lo strumento di pianificazione ambientale e urbanistica è stato predisposto con finalità di prevenzione, controllo e risanamento dell'inquinamento acustico, coordinando le scelte urbanistiche con la tutela della salute pubblica, del riposo, delle attività scolastiche, sanitarie, residenziali, turistiche e naturalistiche. L'assessore al demanio Giuseppe Tomao ha sottolineato come grazie all'approvazione all'unanimità e dai contributi pervenuti durante i lavori della seconda commissione consiliare, anche da parte della minoranza, si apre ora la fase delle osservazioni. Saranno previsti 30 giorni per le considerazioni da parte dei cittadini e 60 giorni per quelle da parte dei comuni limitrofi e di tutti gli altri operatori. Il sindaco Gerardo Stefanelli ha ribadito il valore del percorso partecipativo, rimarcando come oggi si apra una fase aperta di confronto in cui il piano sarà presentato ai cittadini, agli operatori, a tutti gli stakeholder, con l'obiettivo di raccogliere le osservazioni per integrare e perfezionare il testo nel pieno rispetto delle normative. Il piano suddivide il territorio comunale in zone acusticamente omogenee sulla base del PRG e degli strumenti urbanistici vigenti. È stato redatto da ingegnere Amalia Gelfù in conformità alla legge regionale del Lazio numero 18 del 2001, alla normativa nazionale, alla direttiva europea e ai più recenti parametri trasversali del piano d'azione per l'inquinamento zero dell'Unione Europea, che introducono requisiti stringenti sull'abbattimento delle emissioni acustiche a tutela della salute. Per la nuova gestione del trasporto urbano, l'avvio slitta al 30 settembre. L'Astral ha concesso dal 1 agosto una proroga di 2 mesi alle concessionarie del trasporto pubblico locale che gestiscono il servizio nel lotto numero 11 della Regione Lazio, quello che comprende tra l'altro 17 dei 33 comuni della provincia di Latina, tra i quali anche Formia. Ha visto prevalere intanto la gara d'appalto la cessione temporanea impresa formata dalla verinese Air Campania S.p.A., società mandataria, dalla romana Società Autolinee Pubbliche, dalla bolognese TPR S.p.A., società quest'ultima di Trenitalia e consorziata con la regione Emilia-Romagna. Le ditte concessionarie del trasporto pubblico urbano nei 17 comuni pontini non interromperanno il servizio, come è già in precedenza sembrava, il prossimo 31 luglio. Tutto rinviato dunque al 30 settembre. La comunità francescana e parrocchiale di San Francesco d'Assisi a Fondi ha elaborato un ricco programma estivo per i mesi di agosto e settembre sotto il titolo San Francesco vive a Fondi estate. La città celebrerà per l'occasione l'ottavo centenario del transito di San Francesco e la profonda devozione a San Rocco attraverso un calendario che intreccia solenni momenti liturgici, grandi mostre d'arte e spettacoli di rilievo nazionale. L'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia ospiterà questa sera alle 21 lo spettacolo di danza Carmina Burana, presentato dall'associazione BeArt con le coreografie e la direzione artistica di Barbara Alicandro. Una serata dedicata alla forza del movimento, della musica e della composizione scenica attraverso una delle opere più celebri e suggestive del repertorio musicale. Le potenti sonorità di Carmina Burana accompagneranno i danzatori in un percorso coreografico intenso, caratterizzato da energia, teatralità, immagini corali e forti contrasti emotivi. La danza, spiega la direttrice artistica, diventerà strumento di racconto e di espressione, dando corpo ai temi universali evocati dall'opera: il destino, il tempo, la fortuna, il desiderio, la gioia e la fragilità dell'essere umano. Una suggestione di quadri scenici coinvolgenti, nei quali il gesto, il ritmo e la presenza dei danzatori costruiranno un'atmosfera potente e suggestiva. L'ingresso è libero. Al Teatro Romano di Minturno, questa sera alle 21, si esibirà in concerto, ingresso gratuito, la Savioli Big Band, che è nata dalla intuizione del trombettista e arrangiatore Settimio Savioli, condurrà il pubblico in un suggestivo viaggio musicale, da Frank Sinatra fino alla carica esplosiva della dance anni 80. Nel programma della band, lo swing con i successi di Glenn Miller, Count Basie, Sammy Nestico, Bob Minzer e Maynard Ferguson. E nella seconda parte, la dance music degli anni 70 e 80 è quella tratta da colonne sonore famose con brani di Henry Mancini, Ennio Morricone e altri grandi protagonisti del mondo musicale.
4: Radio Formia informa.
3: La Giunta Comunale di Formia ha approvato all'unanimità la proposta di delibera per il restyling dello stadio Washington Parisio. Via libera dunque ai lavori di manutenzione straordinaria nel principale impianto calcistico cittadino, con una copertura finanziaria di 900.000 euro, poco più della metà dell'importo complessivo arriverà dalla Regione Lazio. Ci sarà il rifacimento del manto sintetico, da tempo usurato, quindi la necessità di ammodernare anche il settore degli spogliatoi, di rendere fruibili anche le aree che sono attualmente inutilizzabili, permettendo in tal modo l'accesso al maggior numero possibile di squadre e atleti, soprattutto durante le sedute settimanali di allenamento. Ieri, intanto, il Città di Formia ha iniziato la preparazione in vista della prossima stagione agonistica in eccellenza. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio,

0: dottore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: però boh, meglio di no.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con

Musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Ci siamo.
1: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti, fisioterapista di Formia arrestato per gli incendi appiccati a tre auto nella zona di Cellole e Carano. I fatti sono verificati nel novembre 2025. Il fisioterapista di origine formiana è accusato di aver agito su ordine albanese di Penitro e di un complice di Caserta. Ho fatto tutto per soldi, così avrebbe risposto al giudice per le indagini preliminari durante l'interrogatorio di garanzia. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobili della compagnia di Sessa Urunca hanno impiegato pochi mesi per risalire ai mandanti e all'autore dei fatti avvenuti tra l'ottobre e il novembre del 2025 a Cellole. La prima vettura, una Peugeot 208, viene data alle fiamme l'11 ottobre 2025 lungo via Vittorio Emanuele. La seconda auto a prendere fuoco fu una Jeep Compass, sempre in via Vittorio Emanuele, il 23 novembre 2025. Terzo raid a Sessa Urunca, dove venne incendiato un furgone il 28 novembre 2025. Era un Fiat Doblò parcheggiato lungo Largo Croci nella frazione di Carano. Il furgone apparteneva al titolare di un'impresa meccanica. I carabinieri acquisirono subito le immagini delle videocamere di sorveglianza sia pubbliche che private ubicate nei pressi delle zone in cui sono avvenuti gli incendi. Inoltre furono eseguite intercettazioni ambientali e telefoniche. Tutto questo ha consentito ai carabinieri della compagnia di Sessa Urunca di risalire ai responsabili. Agli arresti domiciliari è finito MC, 42 anni, residente a Formia, fisioterapista, risultato esecutore materiale degli incendi. Inoltre obbligo di firma per FDP, 53 anni, di Carano di Sessa Urunca, ritenuto uno dei mandanti dei tre incendi. Arresti domiciliari per un immigrato albanese di 42 anni, residente a Penitro. Gli ultimi due sono ritenuti i mandanti e tutti e tre sono accusati di concorso in incendio doloso aggravato, perché le azioni sono avute in centri abitati, quindi con pericolo per la pubblica incolumità. I carabinieri della compagnia di Terracina hanno attuato un servizio straordinario di controllo nell'ultimo weekend che ha interessato i comuni Terracina, Fondi, San Pio di Circeo e Sperlonga. L'attività rientra nell'ambito delle operazioni finalizzate a rafforzare la sicurezza sul territorio, con particolare attenzione alla prevenzione di reati predatori, al contrasto dello spaccio e del consumo di stupefacenti e al monitoraggio della circolazione stradale. I controlli sono stati concentrati soprattutto nelle aree caratterizzate da una maggiore presenza di locali notturni, dove nel fine settimana si registra un significativo afflusso di persone. Il bilancio dell'operazione parla di 46 autoveicoli controllati, 82 persone identificate, 4 delle quali gravate da precedenti di polizia. Inoltre, i militari hanno effettuato verifiche in 9 attività commerciali presenti sul territorio. Durante i controlli sono state elevate 3 contravvenzioni per violazione al codice della strada. Atti di vandalismo sono stati compiuti la scorsa notte a Scauri ai danni di auto parcheggiate in via Mura Megalitiche. In particolare, le 3 vetture sono state danneggiate con profondi graffi lungo l'intera fiancata. L'episodio è stato segnalato alle forze dell'ordine, che stanno conducendo indagini. Si cerca di risalire all'identità degli autori degli atti di vandalismo o all'autore attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza esistenti nella zona. non è il primo atto di vandalismo notturno che si verifica nel territorio di Minturno e Scauri. Negli ultimi mesi diversi gli atti vandalici. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha ricevuto ieri in comune il capitano di vascello Colin Price, comandante uscente della Mount Whitney, la nave ammiraglia della sesta flotta statunitense in rada a Gaeta, e il nuovo comandante Harold Evans. L'incontro ha anticipato la cerimonia ufficiale del cambio di comando in programma il 31 luglio a bordo della stessa nave ammiraglia della sesta flotta statunitense. La cerimonia sarà presieduta dall'ammiraglio Jeffrey Anderson, comandante della flotta. L'appuntamento di ieri in comune rinnova una tradizione consolidata fin dal primo mandato dell'allora sindaco Cosmo Mitrano, divenuta nel tempo un vero e proprio rito civico. Il dono istituzionale ai comandanti della Mount Whitney, simbolo del rapporto di collaborazione e amicizia che lega la città di Gaeta alla Marina statunitense. Il capitano Colin Price cederà il comando al capitano Harold Evans, già comandante in seconda della portaerei US Ronald Reagan. Durante l'incontro in comune, il sindaco Leccese ha rivolto al comandante Price parole di profonda stima e gli ha regalato una maiolica raffigurante il follaro, l'antica moneta della Repubblica Marinara. Questo dono, ha affermato il sindaco, porta con sé la gratitudine dell'intera comunità di Gaeta, sebbene i fitti impegni della Mount Whitney nel Mediterraneo abbiano purtroppo limitato la sua permanenza nel porto di Gaeta, impedendoci di consolidare a pieno i nostri legami di amicizia e stima, la sua impronta qui rimane forte. E nel momento in cui lascia l'incarico, ha concluso il sindaco Leccese, le auguro il meglio per un proseguo di carriera navale brillante e prestigiosa. Il sindaco ha poi dato il benvenuto al nuovo comandante della nave ammiraglia, il capitano Evans, consegnandogli una stampa per celebrare i profondi legami storici tra Gaeta e la Marina degli Stati Uniti. È una stampa che commemora il 2 agosto 1849, quando la Constitution ospitò a bordo, proprio a Gaeta, Papa Pio IX e il re Ferdinando II di Borbone. A conclusione dell'incontro, il sindaco Leccese ha infine donato ad entrambi i comandanti l'opuscolo divulgativo in inglese Il Papa a bordo della Constitution 1849, la storica visita di Pio IX che ha allarmato la Casa Bianca. Un gesto dal forte valore simbolico che rinnova il legame tra Gaeta e la Marina statunitense. Il Consiglio Comunale di Minturno ha approvato

0: per quelle da parte dei comuni limitrofi e di tutti gli altri operatori. Il sindaco Gerardo Stefanelli ha ribadito il valore del percorso partecipativo, rimarcando come oggi si apra una fase aperta di confronto in cui il piano sarà presentato ai cittadini, agli operatori, a tutti gli stakeholder, con l'obiettivo di raccogliere osservazioni per integrare e perfezionare il testo nel pieno rispetto delle normative. Il piano suddivide il territorio comunale in zone acusticamente omogenee sulla base del PRG e degli strumenti urbanistici vigenti. È stato redatto dall'ingegnere Amalia Gelfù in conformità alla legge regionale del Lazio numero 18 del 2001, alla normativa nazionale, alla direttiva europea e ai più recenti parametri trasversali del piano d'azione per l'inquinamento zero dell'Unione Europea, che introducono requisiti stringenti sull'abbattimento delle emissioni acustiche a tutela della salute. Per la nuova gestione del trasporto urbano, l'avvio slitta al 30 settembre. L'Astral ha concesso dal 1 agosto una proroga di 2 mesi alle concessionarie del trasporto pubblico locale che gestiscono il servizio nel lotto numero 11 della Regione Lazio, quello che comprende tra l'altro 17 dei 33 comuni della provincia di Latina, tra i quali anche Formia. Ha visto prevalere intanto la gara d'appalto l'associazione temporanea impresa formata dalla berlinese Air Campania S.p.A., società mandataria, dalla romana Società Autolinee Pubbliche, dalla bolognese TPR S.p.A., società quest'ultima di Trenitalia e consorziata con la regione Emilia-Romagna. Le ditte concessionarie del trasporto pubblico urbano nei 17 comuni pontini non interromperanno il servizio come già in precedenza sembrava il prossimo 31 luglio. Tutto rinviato dunque al 30 settembre. La comunità francescana e parrocchiale di San Francesco d'Assisi a Fondi ha elaborato un ricco programma estivo per i mesi di agosto e settembre sotto il titolo San Francesco vive a Fondi estate. La città celebrerà per l'occasione l'ottavo centenario del transito di San Francesco e la profonda devozione a San Rocco attraverso un calendario che intreccia solenni momenti liturgici, grandi mostre d'arte e spettacoli di rilievo nazionale. L'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia ospiterà questa sera alle 21 lo spettacolo di danza Carmina Burana, presentato dall'associazione BeArt con le coreografie e la direzione artistica di Barbara Alicandro. Una serata dedicata alla forza del movimento, della musica e della composizione scenica attraverso una delle opere più celebri e suggestive del repertorio musicale. Le potenti sonorità di Carmina Burana accompagneranno i danzatori in un percorso coreografico intenso, caratterizzato da energia, teatralità, immagini corali e forti contrasti emotivi. La danza, spiega la direttrice artistica, diventerà strumento di racconto e di espressione, dando corpo ai temi universali evocati dall'opera: il destino, il tempo, la fortuna, il desiderio, la gioia e la fragilità dell'essere umano. Una suggestione di quadri scenici coinvolgenti, nei quali il gesto, il ritmo e la presenza dei danzatori costruiranno un'atmosfera potente e suggestiva. L'ingresso è libero. Al Teatro Romano di Minturno, questa sera alle 21, si esibirà in concerto, ingresso gratuito, la Savioli Big Band, che nata dalla intuizione del trombettista e arrangiatore Settimio Savioli, condurrà il pubblico in un suggestivo viaggio musicale, da Frank Sinatra fino alla carica esplosiva della dance anni 80. Nel programma della band, lo swing con i successi di Glenn Miller, Count Basie, Sammy Nestico, Bob Minzer e Maynard Ferguson. E nella seconda parte, la dance music degli anni 70 e 80 è quella tratta da colonne sonore famose con brani di Henry Mancini, Ennio Morricone e altri grandi protagonisti del mondo musicale.
1: Radio Formia, informa, sport.
0: La Giunta Comunale di Formia ha approvato all'unanimità la proposta di delibera per il restyling dello stadio Washington Parisio. Via libera dunque ai lavori di manutenzione straordinaria nel principale impianto calcistico cittadino, con una copertura finanziaria di 900.000 euro, poco più della metà dell'importo complessivo arriverà dalla Regione Lazio. Ci sarà il rifacimento del manto sintetico, da tempo usurato, quindi la necessità di ammodernare anche il settore degli spogliatoi, di rendere fruibili anche le aree che sono attualmente inutilizzabili, permettendo in tal modo l'accesso al maggior numero possibile di squadre e atleti, soprattutto durante le sedute settimanali di allenamento. Ieri, intanto, il Città di Formia ha iniziato la preparazione in vista della prossima stagione agonistica in eccellenza. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870

0: ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

quest'estate. Tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Il cielo questa notte è una palera. Fortuna sto qui dove sto.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Ricordi,
3: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
3: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Gionti, fisioterapista di Formia arrestato per gli incendi appiccati a Triauto nella zona di Cellole e Carano. I fatti sono verificati nel novembre 2025. Il fisioterapista, di origine formiana, è accusato di aver agito su ordine albanese di Penitro e di un complice di Caserta. Ho fatto tutto per soldi, così avrebbe risposto al giudice per le indagini preliminari durante l'interrogatorio di garanzia. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobili della compagnia di Sessa Aurunca hanno impiegato pochi mesi per risalire ai mandanti e all'autore dei fatti avvenuti tra l'ottobre e il novembre del 2025 a Cellole. La prima vettura, una Peugeot 208, viene data alle fiamme l'11 ottobre 2025 lungo via Vittorio Emanuele. La seconda auto a prendere fuoco fu una Jeep Compass, sempre in via Vittorio Emanuele, il 23 novembre 2025. Terzo raid a Sessa Aurunca, dove venne incendiato un furgone il 28 novembre 2025. Era un Fiat Doblò parcheggiato lungo Largo Croci, nella frazione di Carano. Il furgone apparteneva al titolare di un'impresa meccanica. I carabinieri acquisirono subito le immagini delle videocamere di sorveglianza sia pubbliche che private ubicate nei pressi delle zone in cui sono avvenuti gli incendi. Inoltre furono eseguite intercettazioni ambientali e telefoniche. Tutto questo ha consentito ai carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca di risalire ai responsabili. Agli arresti domiciliari è finito MC, 42 anni, residente a Formia, fisioterapista, risultato l'esecutore materiale degli incendi. Inoltre obbligo di firma per FDP, 53 anni, di Carano di Sessa Aurunca, ritenuto uno dei mandanti dei tre incendi. Arresti domiciliari per un immigrato albanese di 42 anni, residente a Penitro. Gli ultimi due sono ritenuti i mandanti e tutti e tre sono accusati di concorso in incendio doloso aggravato, perché le azioni sono avute in centri abitati, quindi con pericolo per la pubblica incolumità. I carabinieri della compagnia di Terracina hanno attuato un servizio straordinario di controllo nell'ultimo weekend che ha interessato i comuni Terracina, Fondi, San Pio di Circeo e Sperlonga. L'attività rientra nell'ambito delle operazioni finalizzate a rafforzare la sicurezza sul territorio, con particolare attenzione alla prevenzione di reati predatori, al contrasto dello spaccio e del consumo di stupefacenti e al monitoraggio della circolazione stradale. I controlli sono stati concentrati soprattutto nelle aree caratterizzate da una maggiore presenza di locali notturni, dove nel fine settimana si registra un significativo afflusso di persone. Il bilancio dell'operazione parla di 46 autoveicoli controllati, 82 persone identificate, 4 delle quali gravate da precedenti di polizia. Inoltre, i militari hanno effettuato verifiche in 9 attività commerciali presenti sul territorio. Durante i controlli sono state levate 3 contravvenzioni per violazione al codice della strada. Atti di vandalismo sono stati compiuti la scorsa notte a Scauri ai danni di auto parcheggiate in via Mura Megalitiche. In particolare, le 3 vetture sono state danneggiate con profondi graffi lungo l'intera fiancata. L'episodio è stato segnalato alle forze dell'ordine, che stanno conducendo indagini si cerca di risalire all'identità degli autori degli atti di vandalismo o all'autore attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza esistenti nella zona. Non è il primo atto di vandalismo notturno che si verifica nel territorio di Minturno e Scauri. Negli ultimi mesi diversi gli atti vandalici. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha ricevuto ieri in comune i capitani di vascello Colin Price, comandante uscente della Mal Whitney, la nave ammiraglia della sesta flotta statunitense in rada a Gaeta, e il nuovo comandante Harold Evans. L'incontro ha anticipato la cerimonia ufficiale del cambio di comando in programma il 31 luglio a bordo della stessa nave ammiraglia della sesta flotta statunitense. La cerimonia sarà presieduta dall'ammiraglio Jeffrey Anderson, comandante della flotta. L'appuntamento di ieri in comune rinnova una tradizione consolidata fin dal primo mandato dell'allora sindaco Cosmo Mitrano, divenuta nel tempo un vero e proprio rito civico. Il dono istituzionale ai comandanti della Mount Whitney, simbolo del rapporto di collaborazione e amicizia che lega la città di Gaeta alla Marina statunitense. Il capitano Colin Price cederà il comando al capitano Harold Evans, già comandante in seconda della portaerei US Ronald Reagan. Durante l'incontro in comune, il sindaco Leccese ha rivolto al comandante Price parole di profonda stima e gli ha regalato una maiolica raffigurante il follaro, l'antica moneta della Repubblica Marinara. Questo dono, ha affermato il sindaco, porta con sé la gratitudine dell'intera comunità di Gaeta, sebbene i fitti impegni della Mount Whitney nel Mediterraneo abbiano purtroppo limitato la sua permanenza nel porto di Gaeta, impedendoci di consolidare a pieno i nostri legami di amicizia e stima, la sua impronta qui rimane forte e nel momento in cui lascia l'incarico, ha concluso il sindaco Leccese, le auguro il meglio per un proseguo di carriera navale brillante e prestigiosa. Il sindaco ha poi dato il benvenuto al nuovo comandante della nave ammiraglia, il capitano Evans, consegnandogli una stampa per celebrare i profondi legami storici tra Gaeta e la Marina degli Stati Uniti. È una stampa che commemora il 2 agosto 1849, quando la Constitution ospitò a bordo, proprio a Gaeta, Papa Pio IX e il re Ferdinando II di Borbone. A conclusione dell'incontro, il sindaco Leccese ha infine donato ad entrambi i comandanti l'opuscolo divulgativo in inglese Il Papa a bordo della Constitution 1849, la storica visita di Pio IX che ha allarmato la Casa Bianca, un gesto dal forte valore simbolico che rinnova il legame tra Gaeta e la Marina statunitense. Il Consiglio Comunale di Minturno ha approvato all'unanimità nella recente seduta il piano comunale di zonizzazione acustica. Lo strumento di pianificazione ambientale e urbanistica è stato predisposto con finalità di prevenzione, controllo e risanamento dell'inquinamento acustico, coordinando le scelte urbanistiche con la tutela della salute pubblica, del riposo, delle attività scolastiche, sanitarie, residenziali, turistiche e naturalistiche. L'assessore al demanio Giuseppe Tomao ha sottolineato come grazie all'approvazione all'unanimità e dai contributi pervenuti durante i lavori della seconda commissione consiliare, anche da parte della minoranza, si apre ora la fase delle osservazioni. Saranno previsti 30 giorni per le considerazioni da parte dei cittadini e 60 giorni per quelle da parte dei comuni limitrofi e di tutti gli altri operatori. Il sindaco Gerardo Stefanelli ha ribadito il valore del percorso partecipativo, rimarcando come oggi si apra una fase aperta di confronto in cui il piano sarà presentato ai cittadini, agli operatori, a tutti gli stakeholder, con l'obiettivo di raccogliere le osservazioni per integrare e perfezionare il testo nel pieno rispetto delle normative. Il piano suddivide il territorio comunale in zone acusticamente omogenee sulla base del PRG e degli strumenti urbanistici vigenti. È stato redatto da ingegnere Amalia Gelfù in conformità alla legge regionale del Lazio numero 18 del 2001, alla normativa nazionale, alla direttiva europea e ai più recenti parametri trasversali del piano d'azione per l'inquinamento zero dell'Unione Europea, che introducono requisiti stringenti sull'abbattimento delle emissioni acustiche a tutela della salute. Per la nuova gestione del trasporto urbano, l'avvio slitta al 30 settembre. L'Astral ha concesso dal 1 agosto una proroga di 2 mesi alle concessionarie del trasporto pubblico locale che gestiscono il servizio nel lotto numero 11 della Regione Lazio, quello che comprende tra l'altro 17 dei 33 comuni della provincia di Latina, tra i quali anche Formia. Ha visto prevalere intanto la gara d'appalto la cessione temporanea impresa formata dalla verinese Air Campania S.p.A., società mandataria, dalla romana Società Autolinee Pubbliche e dalla bolognese TPR S.p.A., società quest'ultima Festival di Trenitalia, consorziata con la Regione Emilia-Romagna. Le ditte concessionarie del trasporto pubblico urbano nei 17 comuni pontini non interromperanno il servizio, come già in precedenza sembrava, il prossimo 31 luglio. Tutto rinviato dunque al 30 settembre. La comunità francese

0: La Giunta Comunale di Formia ha approvato all'unanimità la proposta di delibera per il restyling dello stadio Washington Parisio. Via libera dunque ai lavori di manutenzione straordinaria nel principale impianto calcistico cittadino, con una copertura finanziaria di 900.000 euro, poco più della metà dell'importo complessivo arriverà dalla Regione Lazio. Ci sarà il rifacimento del manto sintetico, da tempo usurato, quindi la necessità di ammodernare anche il settore degli spogliatoi, di rendere fruibili anche le aree che sono attualmente inutilizzabili, permettendo in tal modo l'accesso al maggior numero possibile di squadre e atleti, soprattutto durante le sedute settimanali di allenamento. Ieri, intanto, il Città di Formia ha iniziato la preparazione in vista della prossima stagione agonistica in eccellenza. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

quest'estate. Tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

0: Okay, okay.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
3: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
2: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
3: Noi possiamo aiutarvi.
2: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Astral Info Mobilità.
1: Ben trovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, dove abbiamo rallentamenti sulla statale dei Monti Lepini tra il bivio per strada Asi e Valle Fioretta in direzione della città. Circolazione nella norma per il resto nel centro urbano. E ci spostiamo nel territorio di Latina, dove abbiamo code sulla Pontina all'altezza di Borgopiave nelle due direzioni. Verso il centro urbano, rallentamenti sulla statale dei Monti Lepini tra la zona industriale strada Piccarello. Per chi è in viaggio sulla Pontina da Roma verso Latina, segnaliamo infine code a tratti tra Castel Romano e Pomezia. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
2: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
1: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
3: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
1: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
2: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
4: Libera puoi!

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti, fisioterapista di Formia arrestato per gli incendi appiccati a 3 auto nella zona di Cellole e Carano. I fatti sono verificati nel novembre 2025. Il fisioterapista di origine formiana è accusato di aver agito su ordine di un albanese di Penitro e di un complice di Caserta. Ho fatto tutto per soldi, così avrebbe risposto al giudice per le indagini preliminari durante l'interrogatorio di garanzia. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobili della compagnia di Sessa Aurunca hanno impiegato pochi mesi per risalire ai mandanti e all'autore dei fatti avvenuti tra l'ottobre e il novembre del 2025 a Cellole. La prima vettura, una Peugeot 208, viene data alle fiamme l'11 ottobre 2025 lungo via Vittorio Emanuele. La seconda auto a prendere fuoco fu una Jeep Compass, sempre in via Vittorio Emanuele, il 23 novembre 2025. Terzo raid a Sessa Aurunca, dove venne incendiato un furgone il 28 novembre 2025. Era un Fiat Doblò parcheggiato lungo Largo Croci nella frazione di Carano. Il furgone apparteneva al titolare di un'impresa meccanica. I carabinieri acquisirono subito le immagini delle videocamere di sorveglianza sia pubbliche che private ubicate nei pressi delle zone in cui sono avvenuti gli incendi. Inoltre furono eseguite intercettazioni ambientali e telefoniche. Tutto questo ha consentito ai carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca di risalire ai responsabili. Agli arresti domiciliari è finito MC, 42 anni, residente a Formia, fisioterapista, risultato l'esecutore materiale degli incendi. Inoltre obbligo di firma per FDP, 53 anni, di Carano di Sessa Aurunca, ritenuto uno dei mandanti dei 3 incendi. Arresti domiciliari per un immigrato albanese di 42 anni, residente a Penitro. Gli ultimi 2 sono ritenuti i mandanti e tutti e 3 sono accusati di concorso in incendio doloso aggravato, perché le azioni sono avute in centri abitati, quindi con pericolo per la pubblica incolumità. I carabinieri della compagnia di Terracina hanno attuato un servizio straordinario di controllo nell'ultimo weekend che ha interessato i comuni Terracina, Fondi, San Felice Circeo e Sperlonga. L'attività rientra nell'ambito delle operazioni finalizzate a rafforzare la sicurezza sul territorio, con particolare attenzione alla prevenzione di reati predatori, al contrasto dello spaccio e del consumo di stupefacenti e al monitoraggio della circolazione stradale. I controlli sono stati concentrati soprattutto nelle aree caratterizzate da una maggiore presenza di locali notturni, dove nel fine settimana si registra un significativo afflusso di persone. Il bilancio dell'operazione parla di 46 autoveicoli controllati, 82 persone identificate, 4 delle quali gravate da precedenti di polizia. Inoltre, i militari hanno effettuato verifiche in 9 attività commerciali presenti sul territorio. Durante i controlli sono state elevate 3 contravvenzioni per violazione al codice della strada. Atti di vandalismo sono stati compiuti la scorsa notte a Scauri ai danni di auto parcheggiate in via Mura Megalitiche. In particolare, le 3 vetture sono state danneggiate con profondi graffi lungo l'intera fiancata. L'episodio è stato segnalato alle forze dell'ordine, che stanno conducendo indagini. Si cerca di risalire all'identità degli autori degli atti di vandalismo o all'autore attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza esistenti nella zona. Non è il primo atto di vandalismo notturno che si verifica nel territorio di Minturno e Scauri. Negli ultimi mesi diversi gli atti vandalici. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha ricevuto ieri in comune il capitano di vascello Colin Price, comandante uscente della Mount Whitney, la nave ammiraglia della sesta flotta statunitense in rada a Gaeta, e il nuovo comandante Harold Evans. L'incontro ha anticipato la cerimonia ufficiale del cambio di comando in programma il 31 luglio a bordo della stessa nave ammiraglia della sesta flotta statunitense. La cerimonia sarà presieduta dall'ammiraglio Jeffrey Anderson, comandante della flotta. L'appuntamento di ieri in comune rinnova una tradizione consolidata fin dal primo mandato dell'allora sindaco Cosmo Mitrano, divenuta al tempo

0: tempo un vero e proprio rito civico. Il dono istituzionale ai comandanti della Mount Whitney, simbolo del rapporto di collaborazione e amicizia che lega la città di Gaeta alla marina statunitense. Il capitano Colin Price cederà il comando al capitano Harold Evans, già comandante in seconda della portaerei US Ronald Reagan. Durante l'incontro in comune, il sindaco leccese ha rivolto al comandante Price parole di profonda stima e gli ha regalato una maiolica raffigurante il follaro, l'antica moneta della Repubblica Marinara. Questo dono, ha affermato il sindaco, porta con sé la gratitudine dell'intera comunità di Gaeta, sebbene i fitti impegni della Mount Whitney nel Mediterraneo abbiano purtroppo limitato la sua permanenza nel porto di Gaeta, impedendoci di consolidare a pieno i nostri legami di amicizia e stima, la sua impronta qui rimane forte e nel momento in cui lascia l'incarico, ha concluso il sindaco leccese, le auguro il meglio per un proseguo di carriera navale brillante e prestigiosa. Il sindaco ha poi dato il benvenuto al nuovo comandante della nave ammiraglia, il capitano Evans, consegnandogli una stampa per celebrare i profondi legami storici tra Gaeta e la Marina degli Stati Uniti. È una stampa che commemora il 2 agosto 1849, quando la Constitution ospitò a bordo, proprio a Gaeta, Papa Pio IX e il re Ferdinando II di Borbone. A conclusione dell'incontro, il sindaco leccese ha infine donato ad entrambi i comandanti l'opuscolo divulgativo in inglese Il Papa a bordo della Constitution 1849, la storica visita di Pio IX che ha allarmato la Casa Bianca, un gesto dal forte valore simbolico che rinnova il legame tra Gaeta e la Marina statunitense. Il Consiglio Comunale di Minturno ha approvato all'unanimità nella recente seduta il piano comunale di zonizzazione acustica. Lo strumento di pianificazione ambientale e urbanistica è stato predisposto con finalità di prevenzione, controllo e risanamento dell'inquinamento acustico, coordinando le scelte urbanistiche con la tutela della salute pubblica, del riposo, delle attività scolastiche, sanitarie, residenziali, turistiche e naturalistiche. L'assessore al demanio Giuseppe Tomao ha sottolineato come grazie all'approvazione all'unanimità e dai contributi pervenuti durante i lavori della seconda commissione consiliare, anche da parte della minoranza, si apre ora la fase delle osservazioni. Saranno previsti 30 giorni per le considerazioni da parte dei cittadini e 60 giorni per quelle da parte dei comuni limitrofi e di tutti gli altri operatori. Il sindaco Gerardo Stefanelli ha ribadito il valore del percorso partecipativo, rimarcando come oggi si apra una fase aperta di confronto in cui il piano sarà presentato ai cittadini, agli operatori, a tutti gli stakeholder, con l'obiettivo di raccogliere osservazioni per integrare e perfezionare il testo nel pieno rispetto delle normative. Il piano suddivide il territorio comunale in zone acusticamente omogenee sulla base del PRG e degli strumenti urbanistici vigenti. È stato redatto dall'ingegnere Amalia Gelfù in conformità alla legge regionale del Lazio numero 18 del 2001, alla normativa nazionale, alla direttiva europea e ai più recenti parametri trasversali del piano d'azione per l'inquinamento zero dell'Unione Europea, che introducono requisiti stringenti sull'abbattimento delle emissioni acustiche a tutela della salute. Per la nuova gestione del trasporto urbano, l'avvio slitta al 30 settembre. L'Astral ha concesso dal 1 agosto una proroga di 2 mesi alle concessionarie del trasporto pubblico locale che gestiscono il servizio nel lotto numero 11 della Regione Lazio, quello che comprende tra l'altro 17 dei 33 comuni della provincia di Latina, tra i quali anche Formia. Ha visto prevalere intanto la gara d'appalto l'associazione temporanea impresa formata dalla verinese Air Campania S.p.A., società mandataria, dalla romana Società Autolinee Pubbliche, dalla bologna TPR S.p.A., società quest'ultima di Trenitalia e consorziata con la regione Emilia-Romagna. Le ditte concessionarie del trasporto pubblico urbano nei 17 comuni pontini non interromperanno il servizio come è già in precedenza sembrava il prossimo 31 luglio. Tutto rinviato dunque al 30 settembre. La comunità francescana e parrocchiale di San Francesco d'Assisi a Fondi ha elaborato un ricco programma estivo per i mesi di agosto e settembre sotto il titolo San Francesco vive a Fondi estate. La città celebrerà per l'occasione l'ottavo centenario del transito di San Francesco e la profonda devozione a San Rocco attraverso un calendario che intreccia solenni momenti liturgici, grandi mostre d'arte e spettacoli di rilievo nazionale.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: La Giunta Comunale di Formia ha approvato all'unanimità la proposta di delibera per il restyling dello stadio Washington Parisio. Via libera dunque ai lavori di manutenzione straordinaria nel principale impianto calcistico cittadino.

0: con una copertura finanziaria di 900.000 euro, poco più della metà dell'importo complessivo arriverà dalla Regione Lazio. Ci sarà il rifacimento del manto sintetico, da tempo usurato, quindi la necessità di ammodernare anche il settore degli spogliatoi, di rendere fruibili anche le aree che sono attualmente inutilizzabili, permettendo in tal modo l'accesso al maggior numero possibile di squadre e atleti, soprattutto durante le sedute settimanali di allenamento. Ieri, intanto, il Città di Formia ha iniziato la preparazione in vista della prossima stagione agonistica in eccellenza. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: darti mai più.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Astral Info Mobilità.
1: Ben trovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, dove abbiamo rallentamenti sulla statale dei Monti Lepini tra il bivio per strada Asi e Valle Fioretta in direzione della città. Circolazione nella norma per il resto nel centro urbano. E ci spostiamo nel territorio di Latina, dove abbiamo code sulla

0: all'altezza di Borgo Piave nelle due direzioni. Verso il centro urbano, rallentamenti sulla statale dei Monti Lepini tra la zona industriale strada Piccarello. Per chi è in viaggio sulla Pontina da Roma verso Latina, segnaliamo infine code a tratti tra Castel Romano e Pomezia. Da Gian Guido Lombardi e Astralinfo Mobilità è tutto, ora un messaggio di Civiltà Stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
2: Un servizio della Regione Lazio.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: ti ha tradita quel bacio, lì ti ho sentita mia, era solo la mia fantasia.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita,

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: One ticket, please. Long and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
1: informa. Benvenuti da Sandro Gionti, fisioterapista di Formia arrestato per gli incendi appiccati a Triauto nella zona di Cellole e Carano. I fatti sono verificati nel novembre 2025. Il fisioterapista, di origine formiana, è accusato di aver agito su ordine di un albanese di Penitro e di un complice di Caserta. Ho fatto tutto per soldi, così avrebbe risposto al giudice per le indagini preliminari durante l'interrogatorio di garanzia. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobili della compagnia di Sessa Urunca hanno impiegato pochi mesi per risalire ai mandanti e all'autore dei fatti avvenuti tra l'ottobre e il novembre del 2025 a Cellole. La prima vettura, una Peugeot 208, viene data alle fiamme l'11 ottobre 2025 lungo via Vittorio Emanuele. La seconda auto a prendere fuoco fu una Jeep Compass, sempre in via Vittorio Emanuele, il 23 novembre 2025. Terzo raid a Sessa Urunca, dove venne incendiato un furgone il 28 novembre 2025. Era un Fiat Doblò parcheggiato lungo Largo Croci nella frazione di Carano. Il furgone apparteneva al titolare di un'impresa meccanica. I carabinieri acquisirono subito le immagini delle videocamere di sorveglianza sia pubbliche che private ubicate nei pressi delle zone in cui sono avvenuti gli incendi. Inoltre furono eseguite intercettazioni ambientali e telefoniche. Tutto questo ha consentito ai carabinieri della compagnia di Sessa Urunca di risalire ai responsabili. Agli arresti domiciliari è finito MC, 42 anni, residente a Formia, fisioterapista, risultato l'esecutore materiale degli incendi. Inoltre obbligo di firma per FDP, 53 anni, di Carano di Sessa Urunca, ritenuto uno dei mandanti dei tre incendi. Arresti domiciliari per un immigrato albanese di 42 anni, residente a Penitro. Gli ultimi due sono ritenuti i mandanti e tutti e tre sono accusati di concorso in incendio doloso aggravato, perché le azioni sono avute in centri abitati, quindi con pericolo per la pubblica incolumità. I carabinieri della compagnia di Terracina hanno attuato un servizio straordinario di controllo nell'ultimo weekend che ha interessato i comuni Terracina, Fondi, San Pio di Circeo e Sperlonga. L'attività rientra nell'ambito delle operazioni finalizzate a rafforzare la sicurezza sul territorio, con particolare attenzione alla prevenzione di reati predatori, al contrasto dello spaccio e del consumo di stupefacenti e al monitoraggio della circolazione stradale. I controlli sono stati concentrati soprattutto nelle aree caratterizzate da una maggiore presenza di locali notturni, dove nel fine settimana si registra un significativo afflusso di persone. Il bilancio dell'operazione parla di 46 autoveicoli controllati, 82 persone identificate, 4 delle quali gravate da precedenti di polizia. Inoltre, i militari hanno effettuato verifiche in 9 attività commerciali presenti sul territorio. Durante i controlli sono state levate 3 contravvenzioni per violazione al codice della strada. Atti di vandalismo sono stati compiuti la scorsa notte a Scauri ai danni di auto parcheggiate in via Mura Megalitiche. In particolare, le 3 vetture sono state danneggiate con profondi graffi lungo l'intera fiancata. L'episodio è stato segnalato alle forze dell'ordine, che stanno conducendo indagini. Si cerca di risalire all'identità degli autori degli atti di vandalismo o all'autore attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza esistenti nella zona. Non è il primo atto di vandalismo notturno che si verifica nel territorio di Minturno e Scauri. Negli ultimi mesi diversi gli atti vandalici. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha ricevuto ieri in comune il capitano di vascello Colin Price, comandante uscente della Mount Whitney, la nave ammiraglia della sesta flotta statunitense in rada a Gaeta, e il nuovo comandante Harold Evans. L'incontro ha anticipato la cerimonia ufficiale del cambio di comando in programma il 31 luglio a bordo della stessa nave ammiraglia della sesta flotta statunitense. La cerimonia sarà presieduta dall'ammiraglio Jeffrey Anderson, comandante della flotta. L'appuntamento di ieri in comune rinnova una tradizione consolidata fin dal primo mandato dell'allora sindaco Cosmo Mitrano, divenuta nel tempo un vero e proprio rito civico. Il dono istituzionale ai comandanti della Mount Whitney, simbolo del rapporto di collaborazione e amicizia che lega la città di Gaeta alla Marina statunitense. Il capitano Colin Price cederà il comando al capitano Harold Evans, già comandante in seconda della portaerei US Ronald Reagan. Durante l'incontro in comune, il sindaco leccese ha rivolto al comandante Price parole di profonda stima e gli ha regalato una maiolica raffigurante il follaro, l'antica moneta della Repubblica Marinara. Questo dono, ha affermato il sindaco, porta con sé la gratitudine dell'intera comunità di Gaeta, sebbene i fitti impegni della Mount Whitney nel Mediterraneo abbiano purtroppo limitato la sua permanenza nel porto di Gaeta, impedendoci di consolidare a pieno i nostri legami di amicizia e stima, la sua impronta qui rimane forte e nel momento in cui lascia l'incarico, ha concluso il sindaco leccese, le auguro il meglio per un proseguo di carriera navale brillante e prestigiosa. Il sindaco ha poi dato il benvenuto al nuovo comandante della nave ammiraglia, il capitano Evans, consegnandogli una stampa per celebrare i profondi legami storici tra Gaeta e la Marina degli Stati Uniti. È una stampa che commemora il 2 agosto 1849, quando la Constitution ospitò a bordo, proprio a Gaeta, Papa Pio IX e il re Ferdinando II di Borbone. A conclusione dell'incontro, il sindaco leccese ha infine donato ad entrambi i comandanti l'opuscolo divulgativo in inglese Il Papa a bordo della Constitution 1849, la storica visita di Pio IX che ha allarmato la Casa Bianca. Un gesto dal forte valore simbolico che rinnova il legame tra Gaeta e la Marina statunitense. Il Consiglio Comunale di Minturno ha approvato all'unanimità nella recente seduta il piano comunale di zonizzazione acustica. Lo strumento di pianificazione ambientale e urbanistica è stato predisposto con finalità di prevenzione, controllo e risanamento dell'inquinamento acustico, coordinando le scelte urbanistiche con la tutela della salute pubblica, del riposo, delle attività scolastiche, sanitarie, residenziali, turistiche e naturalistiche. L'assessore al demanio Giuseppe Tomao ha sottolineato come grazie all'approvazione all'unanimità e dai contributi pervenuti durante i lavori della seconda commissione consiliare, anche da parte della minoranza, si apre ora la fase delle osservazioni. Saranno previsti 30 giorni per le considerazioni da parte dei cittadini e 60 giorni per quelle da parte dei comuni limitrofi e di tutti gli altri operatori. Il sindaco Gerardo Stefanelli ha ribadito il valore del percorso partecipativo, rimarcando come oggi si apra una fase aperta di confronto in cui il piano sarà presentato ai cittadini, agli operatori, a tutti gli stakeholder, con l'obiettivo di raccogliere osservazioni per integrare e perfezionare il testo nel pieno rispetto delle normative. Il piano suddivide il territorio comunale in zone acusticamente omogenee sulla base del PRG e degli strumenti urbanistici vigenti. È stato redatto dall'ingegnere Amalia Gelfù in conformità alla legge regionale del Lazio numero 18 del 2001, alla normativa nazionale, alla direttiva europea e ai più recenti parametri trasversali del piano d'azione per l'inquinamento zero dell'Unione Europea, che introducono requisiti stringenti sull'abbattimento delle emissioni acustiche a tutela della salute. Per la nuova gestione del trasporto urbano, l'avvio slitta al 30 settembre. L'Astral ha concesso dal 1 agosto una proroga di 2 mesi alle concessionarie del trasporto pubblico locale che gestiscono il servizio nel lotto numero 11 della Regione Lazio, quello che comprende tra l'altro 17 dei 33 comuni della provincia di Latina, tra i quali anche Formia. Ha visto prevalere intanto la gara d'appalto l'associazione temporanea impresa formata dalla berinese Air Campania S.p.A., società mandataria, dalla romana Società Autolinee Pubbliche, dalla bolognese TPR S.p.A., società quest'ultima di Trenitalia e consorziata con la regione Emilia-Romagna. Le ditte concessionarie del trasporto pubblico urbano nei 17 comuni pontini non interromperanno il servizio come già in precedenza sembrava il prossimo 31 luglio. Tutto rinviato dunque al 30 settembre. La comunità francescana e parrocchiale di San Francesco d'Assisi a Fondi ha elaborato un ricco programma estivo per i mesi di agosto e settembre sotto il titolo San Francesco vive a Fondi estate. La città celebrerà per l'occasione l'ottavo centenario del transito di San Francesco e la profonda devozione a San Rocco attraverso un calendario che intreccia solenni momenti liturgici, grandi mostre d'arte e spettacoli di rilievo nazionale.
2: Radio Formia. Informa Sport.
1: La Giunta Comunale di Formia ha approvato all'unanimità la proposta di delibera per il restyling dello stadio Washington Parisio. Via libera dunque ai lavori di manutenzione straordinaria nel principale impianto calcistico cittadino, con una copertura finanziaria di 900.000 euro, poco più della metà dell'importo complessivo arriverà dalla Regione Lazio. Ci sarà il rifacimento del manto sintetico, da tempo usurato, quindi la necessità di ammodernare anche il settore degli spogliatoi, di rendere fruibili anche le aree che sono sono attualmente inutilizzabili, permettendo in tal modo l'accesso al maggior numero possibile di squadre e atleti, soprattutto durante le sedute settimanali di allenamento. Ieri, intanto, il Città di Formia ha iniziato la preparazione in vista della prossima stagione agonistica in eccellenza. Ed è tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, un ben ritrovati sul Suono Jazz di Jazz Treni. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre con voi per circa 60 minuti alla radio. Iniziamo questo percorso con un brano eseguito da due chitarristi giovani e talentuosissimi. Si chiamano Jack Gardiner, inglese, e incontra un suo collega italiano che amiamo particolarmente, si chiama Matteo Mancuso. Insieme eseguono questa There's No Job, Matteo Mancuso con Jack Gardiner.

Un disco perfetto per gli amanti della chitarra jazz funk e per i virtuosismi, in particolare di Matteo Mancuso, che incontra Jack Gardiner, chitarrista inglese, in questo suo ultimo album, Kintsugi, uscito nel 2026. Il brano scelto era There's No Job. Cambiamo per un attimo completamente strada, riascoltando due artisti bulgari, Neli Andreeva e Nikolaj Pijev, che assieme alla figlia di Neli Andreeva, Kalina, eseguono un brano come Manda. Siamo in Bulgaria con il loro folk tradizionale.

tre ottimi artisti provenienti dalla Bulgaria, si chiamano Nicolae Pief, chitarrista, Corneli Andreeva, cantante, e il contrabbasso di Kalina Andreeva, hanno eseguito questo brano fortemente legato alla loro tradizione come Manda. Suoni adesso di una big band.

Loro sono 8-Bit Big Band, una formazione americana newyorkese condotta da Charlie Rosen, musicista, arrangiatore e compositore specializzata nella rilettura di celebri brani dei videogiochi. Questa era Super Mario Praise Break per The 8-Bit Big Band.

0: I suoni su Just Train sinfonici di un'orchestra irlandese sono RTS Symphony Orchestra. Hanno eseguito un tema estratto da Riverdance, un musical di un compositore irlandese per l'appunto come Bill Whelan. Il brano è Riverdance, che dà il titolo a questo musical. Riverdance, RTS Symphony Orchestra.
1: Hello darkness my old friend.

0: E questo è sicuramente un progetto corale molto interessante che riguarda un liceo di Roma come il liceo Pio Albertelli, e gli studenti partecipano a questo progetto corale fin dal 2012, un percorso iniziato all'epoca sotto la guida del direttore Ludovico Versino, e abbiamo ascoltato dagli studenti del coro Albertelli un pensiero per Simon Garfunkel con un classico, The Sound of Silence.
1: Cantin de ye, la la la la la, ye, la la la.
2: You're listening to Jazz Train Radio.

The Free Label, band che dedica il suo repertorio ai classici R&B e disco anni 70, questa era Bad Girls, un brano portato alla fama mondiale nel 1979 da parte di Donna Summer da un disco forse fra più fortunati come Bad Girls.

0: La nuova musica napoletana con un giovane talento, non ancora trentenne, lui è Gabriele Esposito, l'abbiamo ascoltato con una fresca Che Lalla. È giunto il momento, come sempre, di ascoltarci insieme l'album della settimana. Questa volta lo dedichiamo a un imminente anniversario che riguarda la nascita di un genio del jazz moderno come Miles Davis, e sarà ospite appunto come album e artista della settimana per questa settimana in radio su Jazz Train. Miles Davis è un classico Kind of Blue.
1: Il CD della settimana.
2: Jazz Train.

Un omaggio su Jazz Train per un gigante del jazz moderno, si chiama Miles Davis, imminente è il suo centenario della nascita. Questo era un disco da avere assolutamente nel proprio repertorio casalingo per quanto riguarda i vinili, ovviamente. Kind of Blue, disco di riferimento per il jazz dei primi anni 60, registrato nel 1959, album che ha aperto la strada all'innovazione del jazz contemporaneo. Era So What, scritto da Miles Davis, un disco che presenta ben 5 brani, 3 sul lato A e 2 sul lato B dello stesso vinile, un album inciso per la Columbia Records con, oltre a Miles Davis, altri suoi colleghi illustri come Julian Cannonball Adderley alla sax contralto, poi John Coltrane sax tenore, Bill Evans pianoforte, Wynton Kelly in Freddy Freeloader e contrabbasso con Paul Chambers, batteria di Jimmy Cobb. Kind of Blue, Miles Davis, album e artista della settimana su Jazz Train.

0: Il suono caratteristico di Jamiroquai, band inglese, questo è un ascolto di qualche tempo fa, 2017, l'album era Automaton, l'estratto in radio Shake It On per Jamiroquai.
1: Hello there, I'm Hazel Scott. I'd like you to meet the members of my trio. There's Charlie Mingus on bass and Rudy Nichols on drums. We'd like to do our version of A Foggy Day for you.

Un classico del jazz degli anni 30, scritto da George Gershwin e Foggy Day, con la voce e la band di Ethel Scott, cantante, musicista e attivista di Trinidad, poi naturalizzata americana. Questa era una versione vero e proprio documento del jazz dell'epoca, con la voce di Ethel Scott. Ancora 10 minuti con il jazz di Jazz Train, ben trovati, buon divertimento con noi, siete in compagnia di Francesco Sciarretta come ogni settimana in radio con Jazz Train e ci ascoltiamo insieme una band stratosferica direi, si chiamano Minneapolis Horn Power, diretti dal trombonista Scott Exter, che eseguono un trascinante All Together, Scott Exter e Minneapolis Horn Power.

0: La voce incantevole di una cantante greca di Creta, di padre sudanese e di madre greca, ingegnere fra le altre cose, questa era Kupes per un'artista che è stata presentata qualche tempo fa anche all'Eurovision Song Contest, oggi 39enne, Marina Satti, Kupes. Ancora circa 5 minuti con il jazz di Just Train e torniamo per qualche minuto alla musica italiana con un interessante cantautore. Lui è Carlo Amleto, l'ascolto. Trittaralla, Carlo Amleto.
1: Trittaralla l'ho inventato io stesso, non vuol dire nulla, l'ho scritto di getto. È così lontano da ogni morale, è un termine privo di peso sociale. Un vocale

Lui è Carlo Amleto, entertainer, musicista, pianista e divertente personaggio, molto creativo, spiazza sempre chi ha modo di ascoltarlo ed è veramente molto spiritoso e talentuoso, direi. Questa era Trittaralla, una cosa di un paio di anni fa per Carlo Amleto. E così siamo giunti al termine del jazz di Jazz Train anche per quest'oggi. Lo facciamo ascoltando un pianista di origine cubana, si chiama Alfredo Rodriguez, vero e proprio fenomeno del Latin Jazz. Lo ascoltiamo con una sua versione in trio di un classico di Michael Jackson come Thriller. Con Alfredo Rodriguez e il suo trio ci salutiamo, l'appuntamento con me con Jazz Train è fra 7 giorni sempre qui in radio. Alfredo Rodriguez, Thriller.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Yeah, yeah. Quanto tempo che tengo a disposizione? Quando è lunga stata strada che mi ha portato il Signore? Che ha

0: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

quanto è bella la cordialità fra automobilisti, tra due che fino a quel momento non si erano mai visti.

tra due che vanno, che vedono tutto e non possono sbagliare. Ma se poi sbagli tu vedrai, ti sanno perdonare.

0: senza. Uno va dritto, uno va a destra, uno al lavoro, uno in palestra, qualcuno in centro in tangenziale, un altro verso l'ospedale, qualcuno carica un bambino, attento schiva quel tombino, questo davanti ovunque vada, ma tutti nella stessa strada.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Fornia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.